Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta gliaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Invlida sa dolur e sa fadia.

l'anin. Il mais d'oast lavura, il temporal ciusciura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ancora in morale, il glaccio è l'algo in fretta, senza rivire il nif.

Refüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seciantà, tanter crappe miauas cerce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, od sconclucer, stal alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

0: Chris Rea con Josephine qui per RTR desde la 6 di 7 di da Pag ci pisera per isce differenti emozioni sco musica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Chai Talks piseran pro musicisti e musicistas per emozions, in giovani per inspirazions. Questo sta mince di tema qui pro RTR. Questo tema con la musicista Fiona Fiasco, oriunda mainge da Brail in Surselva.
2: In a canzone che inspirasse mai grad, I Was Just a Boy, de Madra Salach, con una band de Irland, e sono grad stata l'Engeltiara, e vai udeo als lau live. Ein Kunischevele von Boi, aber sonst stand mega geflasht del Konzert, der Energie, et quale Energie, wenn er wie bei einer Registration ist, mega plein Forza, et dat ein neuer Approach, et Musiker Erfolg.
0: Ah, e alles pretenderci, Fiona Fiasco non è l'unica genu che gnosce a questa band irlandese, cioè non imprenda in ossa, però a che gnosce. Qui è Madra Salach con I Was Just a Boy.

0: Madra Salah con I Was Just a Boy di Ojada Fiona Fiasco e da più dalla musica prediletta della musicista oriunda da Brailo c'è la città l'inspiresce dai loro ozza alle 10:15 anche il radio o su rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.
0: In 4 minuti la 6:30 giovedì un buon venerdì.

0: Supertram, give a little bit. Just a dollars, noitats, undas, hits della Stein Italia. Giovanotti e Alfa qui pro RTR. Ossa però, ora per le noitats, just a la sesimetz, Corinna Schmidt, c'hai dai da nof.
1: In Svizzera hai per part da greves malauras ir saira alla notte passata. In Ilcent und Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 500 telefons d'urgenza. La grande parte delle azioni hai da per vide plantas d'argides, ubaiets inundats. Ils Stati Uniti e l'Iran hanno la notte passata sgula attacce svizzendaivles. Medias iranaises rapportano trander auter che saia veni attacce a punts en il sit del paese, duas personas saien mortes. Ad organizazions per drets umans fan greves rinfaccias in conto la FIFA ad il Stati Uniti pauks dies avant al final del campionato mondial. Il turnier en il Stati Uniti, el Canada ad il Mexico, ne saia ort viste del drets umans bitch sta in bun campionato mondial.
0: Schon tot, Corino. Schon a fin. Grazie, Fitch.
2: La meteo.
0: Abbiamo deciso che chat ci viene oggi e ci dà stratimes e ci mangiamo con la base nuvesi oggi da nir per noi per ogni almeno. Oggi avevamo sì e siamo vaira be e eravamo in ea da vaira chat con fin 27 grazie a quaira. In engiadini su selva tanto 22 e 26 grazie. Domazzi per allora vi più surtrati allora poi dar temporals local mangi polan quest da fatta essere fitch intensivs. Dai, allora, co vai?
3: A me personale, vuoi bagno? È una bella estate, caldini ossa ci dice ciò, te?
0: Ai, ma da è da questo ci ha un da più fatica con le cialurs.
4: Ah, la cialurs è un po' enorme pegna.
0: Dai, romanci e le cialurs. Plagiare a frust, ma è tips che hai far contro le cialur a muovant la set, oz qui a pro RTR. Ossa, river le fenestres e lascerai la buona aria fresca. Io vi ho già casa in Afraischa e buona banura, bundi!
2: RTR Mes Radio, mia lingua.
0: Se voi siete stati in vacanza in Italia, tal che ogni ciao ti dice le porta in inù un po' italianità sta tagliata o sequia in Svizzera Romagna. Un des hits della sta in Italia, Giovanotti e Alfa con buon vento.

Grandios giovanotti Alfa, buon evento hit dalla sta 2026. Almeno in Italia, forse l'ora ben botter, però no. Sei anni no, 40 tons, passa 40 tons, 84, grandissimo hit, Ultravox.

0: In Chetant nu vai senza travagi des venderdì as 17 da lügni undas lös, as pü frequentats da tot nos paiais. Es la staziun da Turich. Bot una mezza milion personas. Passagiers e passagieras vignen i vaun ainti la staziun da Turich mincedì. I prezis la, iaini ossa ernu.
1: RTL Impuls.
0: 8 con David Spindler.
2: Sortir dal tren a Turich è una sfida per mai. Jana al tempo sbaglia, nurif ant il tact dalla laut. Blair ma se plauncia minia sur il perun. Stel tot a pezza svirora per cinodetta collisions. Curcia d'era juan un student dei una dona più veglia con croces alla stazion principale da Turich. Mincinti la cognoscea. Ella stea tante la hala gronda e del comenzamento des binaris pozzadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas ed ella citea vers as binaris, ad una. Scosce ella spetesa d'incun, ci mai nuven. Frida Bühler d'era quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione a mincuna ce la viss in stazione principale da Turich. Per quai ni l'ella nomnada Langel da Turich. Ma per ciai verrà ella dat tantes benedizions? Sco ci vien rapportando l'ele la taveller con la liaut, ella ves pers temp per ulteriures benedizions alla roccia da liaut ci passa continuada manch sin stazion. Benedir tot questa liaut hectica, di per di, senza disconoscer.

0: Vendredi es 17 da lügl e si in 12 minuts las 7. Hai i restano mo 2 jös, 2 da 104, pro il campionato mondiale da Balapei. A proposito Balapei, hai vu comprà un tricot da Balapei, da vostra squadra prediletta, forse dalla Svizzera o da un'altra nazione forse? I count out paia per quello, oder count fusset pronz per paier per iscet un tricot. 80 francs, con nom e numero, quasi nier svelte ne ha da 140 fin 160 francs, ma i va a mo piccià.
1: RTR a Campionati Mondiali 2026. Balapè, emozions ed analisis dal Canada, Mexico e dal Stati Uniti.
0: 4,88 milions dollars. Da un paio di persone ossa per un vel pullovarin da Balapè per un'auzione da Sotheby's. In città è impegnato un vel tricot della leggenda brasiliana Pelé. Quel pullovarin ce l'ha portato in il finale del campionato mondiale del 1958. La Brasilia guadagnò in quella ada si esprime titolo di campione mondiale. 4,88 milioni. Se non sa che le sni la va avanti, mo. O forse c'è il suo re, era un paio di sura, un paio da Pelé. Con bot 5 milioni di dollari non è qua però al più char tricot da Balapè della storia. A modo più, e sni paia avanti un peronz per il pullovarin, cioè Diego Armando Maradona ha portato pro lui contro l'Inghilterra per il campionato del 1986. Questo quel lieu leggendario dice l'ha fatto al gol del centenaire, quel solo incredibile e... All'istesio agli erfats al gol con aiut dal maun de diau. Quelles ni incianta per passa 9 milions dollars. Incredibile summa, no? E io non so ciò ci ben fatto con quel pullovrino. Ben quel er dovrà per ir a giocare in una ronda o per ir a ora in grimpel turnier. Ma mi spullovrino 9 milions.

0: In vendere si sente l'il erci des vin pain più frai. Si erci vend du maun a mon pa più frai, vuol dire temperaturas normales, da stasco, che non c'è in da Blair Zons, in tu arma ci cinci graz. Finos es stata una sta de cialur, con duas ondas de cialur, ci ampisserà per temperaturas extraordinarias e per part per difficoltà sentil mince di.
1: RTL, centela du monde da lemna.
0: Hai, per quale voglio savare da romanci romanci? Coccia es a un patriarca questo stato di cialurs, cia ci fa un per ir un po' più fresco, curcio sulai, luce di Natale maniera. E ci si fa un in connex con questo cialurs er pisers per l'avenir. Qua è la nostra domanda da l'imna des destets da lui.
2: Il mendere è sicur a quale sentenza di la notte. Perché ci vengo la temperatura, ma una cosa a vondere, cioè sì, è quanto che il tema che cresce. Perché quale sentenza lo è, se entra in certi tempi.
3: A me personale, voi bagno, è una bella estate, che di non si dice ciò, eh?
4: An so setz vai a gugenti il ciò, però è il gist, per fin per me, us ciò da vondere. Va però non è fadeia, più grande.
5: Ah, la cialura è un po' enorme pegna ed è somma di una ciassù, tre ore, a buon'ora, a mezzodì, con ciantar, davo il ciant, come se si era, lo davo subito da di, questa riba.
6: Ma, semplicemente, far almeno un giorno la doccia e trarre in bevce le girinche come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Beaver blera da guardare sta sua maggiore di studio per banci vo.
2: L'uftigiantra la noce l'hanno da me un'ora con tutto, allo sventer, cioè, marà che vengi buon, vengi a caul.
5: La mancanza dove è terribile, so se vato, o se ne dice a senta ne sarà io sbils. A me fa questo un paina, sto di, fa finti grande paina.
3: Priva da fi, di godo, scia, fa un po' pensativa, eh?
7: Hai a guardare con piser la cialurce in giardinia, perché hai a osservare il vadretta mortaraccio, da spe gerisciam sans e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mail.
4: La mirada di clima, ci viene via più secchi tutto insieme, ci vanno problemi. Con la natura.
6: Il nostro sito, il pianeta, al scienziato, ha forse le stesse mie ragioni.
2: Io vado a intendere che in questo è usato con questo bus per quella stata che ho, sono essere per certo che in questo è fan, si c'è incontro con il sviluppo.
1: Per voi?

0: Las novitats der RTR.
1: Granella a Pievgi Gronda sur la Svizzera e nel Centun Turic ha da passa 500 km d'urgenza la notte passata. Critica invers la FIFA e del Stadis Uniz, organizazions rinfacen greves violazions del Drets Humans der il Campionati Mundial de Ballapé ed è oz esied in de buspeda quintar con Urizis, quater maximal main 27 grads. Depi de quals temas ad Laura dati us en las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera è per parte da greves malauras ir saira alla notte passata. In il Centun Turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione del salvamento Turic. La grande parte delle azioni aia da provide plantas d'argides u baiets inundats. Annunzias per vide plantas d'argides a Granella a ierda en ils Centuns Turgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es vignit umbra passa 26 milicemets fin ir saira alas Indisch. A conquai all'exterior. Als Stadis Uniz l'Iran an erla notch passada sgula attaches vizendaivles. Medes iranaises reporten trander auter ki sai vignit attacha punts en il sit del paiais. Duas persunas seien mortes. Ordavant era evni rapportada tattes americanas sin ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa de Sievart annuncia che la aia attaccia helicopters ad avions americans sin in base a Bahrain. Quests rapports ne se lascian però bit verificiar independente meine. Organisations per Drets Humans fan greves rinfaces encunter la Federazione de Ballapé Internationale FIFA del Stadis Uniz paux dis vantel final del Campionati Mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada ad el Mexico, ne sai ort viste del Drets Humans bitch sta in bun Campionati Mundial. Quai comunicesce trander auter Human Rights Watch. Surtout l'agir rigorous de las autoritats americanas encontr migrantes e migrants statt en la critica. Blairs fans seien plinavant vendi exclus entras tickets memia chars a regles de visum rigoroses. Journalistes e journalists nein ultra de quai bit gi avon de libertats per lor reportaziuns. L'onda de celira del Cercladur ha probabil che giuna prest 12 millimortoris en l'Europa. Que musa ina analisa de l'agentura de novitats franzosa AFP che se basa sin cifras de plirs paiais europeics trander auter e de la Svizzera. Questas cifras ne saien però bec completes. Datas provisoricas de la plataforma europeic per la sorveglianza de la surmortalitat mussen mademomen in clair augment durant las ultimas emnes de Cercladur. Ter l'interpretazion de questas cifras saia però de esser precaut, tenor l'organizazion duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il presidente americano Donald Trump ha fatto greves rinfaces envers la China, der se spin-off blät alla Nation. La China ha jesuch ons comes al pigont engulladitsch de datas d'elektion de l'istoria. Quai comenza con las elektions americanas al 2020, ha dit Trump a Washington. La China ha ja uscia dumenja en lagen possess 220 milions datas d'elektion americanas. In der gelet per la segerezza d'elektion uscia Trump vinavant. El ha annunciada publiciar als documents che valen sco secrets. Quels duen comprovar che il sistema americans per dumbrar vus seien sottoposts ad attaches de la China alla Russia. In la Venezuela cresce al numero dels mortoris vinavant trais emnes suenter als terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5.000 umfrendes. Quantas persunas genang sparides ne bitch clair. La tirs ne fan las autoritats venezuelanas ne gines indicaziuns. In la plataforma de Borgais Independenta quinte però cun radunt 30.000 persunas sparides.
2: La meteo.
1: La bonura per magari ang dar in gins urizis, l'ura veni pro dec bel ad ersic, almain fine mezzdi. Al suendr mezzdi dati l'ura se vens buspe urizis, local main e ferms. La temperatura cresce ozzin, maximal main 27 grads a cuira, en sur selva all'engedine basti per 30, 22 a 26 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Ist la 7 inch.

0: Venerdì a venura ed è stato las 7:07 di nuovo più lunchi l'ora esi per un occhiel Nadal e Pasqua in una. La più bella fin d'emna da l'on sta davant us, rispettivamente questa, d'in per sé quella dall'emna d'on.
1: L'omnezia, opener l'omnezia e dine gli highlight longio sur lo suo selvo, sur il grigiuno, sur lo svizzero. Miglior vai, bo! L'omnezia è number one!
0: Ah, ok, el non dovrà più motivazione, ma per tutti i cesi c'è la zimpizzaini al feu per l'opener l'omnezia ci comincia in Jövia, ci vien con un ciutan di storia dell'opener e er con un c'è l'anecdota ci descapitata anti le ultime 39 edizioni. L'opener l'omnezia ad un altro tema, otto banura qui a Pro RTR, durante la prossima mezz'ora.

Summer Dreaming che te ia nai qui è però RTR musica che aveva servì una iada per una reclama da Bacardi. I Bacardi nirà by Vufic Blair la prossima fin demna ha in un'emna e gli oscian in plena vigori nieve ci vengo mainz la più grande parte in Svizzera romance per Blair la più bella fin demna da l'onnempe quella dall'opener Lumnizia un dos primus punts culminanti in nieve sera sper as festbanklers clair sarà il concert della leggenda del dancehall e reggae pop Sean Paul. She doesn't mind un dos grands hits ma nulla l'unic però un altro grand hit da Sean Paul spera simplemente c'è il nome blu da al text Got to love ya. Anche adesso mo platta se cresci, c'è la un sgraffa lì, c'è l'isra stalli, c'è l'isra. Ci vedo capito, c'è un fine avanti.

per far schonenada gust sün jövia saira in Lumnezia. Qui el Sean Paul con She Doesn't Mind. Und das ist grandischem Sitz. Da dalder lorer in jövia ad agen. Ich scho prossem dai lor monchut dolles kulisses dal Open Air Lumnezia con duai commembers dal comité d'organizzazione.

Val chanterà in Nueva Saira quist hit squea. Vendere venura la sette vainci, se già vi un buon dito.

0: Fabulant con in di da narides venderdi a disse da lunch per esci da per vutozots un di da nar e ci ci da da nov de custas uras la settimets quai sa Corina Schmitz.
1: In Svizzera hai per parte da greves malauras ir saira alla notte passata. In il centun turic, per esempio, alla centrale d'azione sono iradont 550 telefons d'urgenza. La grande parte delle azioni hai da provvede plantas d'argides, ubaiets, inundats. Ils Stadis Uniz all'Iran an echle notte passata sgula attaccias vizendaivles, medias iranaises, rapporten tra der autor chi saia veni at a Chapons en il sit del paiais, duas persoones saien mortes. Ad organizaziuns per drets umans fan greves rinfaccias encontr la FIFA del Stadis Uniz, pauks dies avant al final del campionati mundial. Il turnier en il Stadis Uniz, el Canada ad el Mexico, ne sai ort viste del drets umans, bitch sta in bun campionati mundial.
2: La meteo.
0: Ernülische bun oz al taimp adonta ischemal sco io la bassa nun duldi a Turic grons strataims nu vesi deni roz pranu ma chi lo sa fin a mezzi dai mince casa moniada in vaira belli con solai ma isra oz era moniada vaira stoffi tampfic domezzi cresce ilura la probabilità da temporals pranu in grigiuni local ma in spolan ques esser fic ferms it intensivs las temperaturas cresce oz ammoniada sin maximal mangi 27 grazie quaira in Zurselva e in Giadina dai tanter 22 e 26 grazie Es vendri abanura noi in direzione Kikeri Sens che ci manca a mo es un candidat o una candidata in bun 3 minuti podaut zanunzier di mena vaivermo in surf caffè far pront al telefonin e l'ora zanunzia. Per c'è nulla la prima iada, nus allegraina d'un andorciada premieras e di schlö. Ci ci vo, poi or, in trai minuts al Kikeri 6.
3: RTR, dalla damau alla saira.

Ir in una bottiglia e poter comprare gratuitamente, respectivamente con bons che si guadagnano per il Kikeri 6. Qua è possibile, se vi ho annunciato, o il Kikeri 6, 0800 20 25 30. Ci sono ultimi candidati e candidati che hanno guadagnato 15 bons, 30 bons, 14, 27, 27 bons. Questi 270 francs irrenti in una bottiglia e poter comprare i convegni in mince casa. Per vita qua da ior uniada al Kikeri 6. Con 270 francs organizzi una fitch bella grillada. 0800 20 25 30. Se volessi erniada pror vostra fortuna ior agli occhi droglia la Svizzera romancia al Kikeri 6. 0800 20 25 30. Le linghe sono libere da venda d'ossa e il jackpot dal resto 108 boss. 0800 20 25 30.

0: ed es 9 minuts da sot.
1: Il Kicker is 6. Presentata Folk, vossa puttia dal Vitch en la Regiun.
0: E noi vain d'Arcianeada con Beat Gabriel de Vrin. Bundi, Sir Beat.
2: Bungi, Lidio.
0: Sir Beat, grand fan de Balapé, ossa saini cici desent il final, es quai in ses segno der vessel tegni pient l'Inghilterra, der la Francia in il final?
2: Già in quals dus, più gen che l'Argentina, già.
0: Ah, son.
2: Also, no, la Spagna, bien, abalua l'Inghilterra, già.
0: Ah, l'Inghilterra. E a che ne ho già modi,
2: già? Per il trenato, la bocca, per il tiara.
0: E che noi modi in cui ci desi un po' in triste, da venire, cioè, vabbè, un po' in respect di incontro, da venire.
3: No, quindi io sono. Io sono dormivo, in aga, due aga.
0: Georgina è anche il più grande fan della nazionale inglese, da Prince Charles.
3: Il più grande.
0: Rai Charles.
3: Rai Charles, mi era un Balapé. Assolut buon fan di Balapé.
0: No. Ma il figlio?
3: Sì, lei ha sognato qui, da cici altro, per il papà.
0: Ma allora forza da sia mamma, eh? Forza. No, e adesso salto a Spagna-Argentina, e siete ci declare, Sir Beat, che cioè, lei tenerà spolso per la Spagna, eh?
2: Già, io faccio conoscere una tip che mangia la Spagna, e ho messo in Spagna. Cioè.
0: Ah, sono il comienzo mai del turniero, dovrò sapere? Sì. Ah, ok, allora. Non gli è male, eh? E siete ci... da ci torniata. Coccio qua
2: vieni
0: a dire.
3: Concite in foffa in quel finale, in sacca Livio e Inca si allegra con la Spagna, qui viene un campione, si allegra con l'Argentina, qui viene un campione. Ho spesso vermeglias. All'Italia è neanche l'Eubo.
0: Ma ho succedendo qui a Spulovarins, ci pendono.
3: Let's pendono dall'Argentina.
0: E dalla
3: Inghilterra.
0: Io non ho tipa, ma io ho una simpatia con questi gudoni. Io sono in sé, dopo Blair Zons, una grande simpatia per la Spagna. No? Senza scherz. Io ho però grande simpatia per Bunzioader. Siamo a piccola di un'ora in Fitchbunzioader e qui stanno del quarto avanti a comprare un tricot da Olisse.
3: Ah, c'è.
0: C'è un turnier grandios fin sul mezzo finale. Là non ha il Joa. Forse ci diamo un tricot da Olisse. Forse c'è il bambino, ma porti allora.
3: Quale scritto giusto?
0: Ha l'in tricot, Sir Beat?
2: No, va io buco.
0: Tu, Gina?
2: Beh, io penso che...
0: England, un coccion dell'Inghilterra. Ok, ossa, Ioani però il kicker di 6, runda 1, quella non è da essere un grand problema. E le spronzer, Beate, al sasco ci funziona, e scelta c'è nudain la touch. La prima metà dell'onna hai dato più pacas domandas d'asil per noi in Svizzera.
2: Ne.
3: Correct.
0: All'anquart sono iniziati a sentare 45 pevels da viols con un pesticid.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Le mich un donstig jas de der Saira sei schnü annular per wieder Strateims.
2: Na.
3: Correct.
0: Wisch de Saira kommt zur Lopen er Lumnezia.
2: Na.
0: Domande d'un de Vrin, pro Championati Mondial da Balapeda e Modoai Jös.
2: Ne.
3: Correct.
0: Alla stazione de Turic venien i va un minche di circa 50.000 persones.
2: Ne.
3: Falliu.
0: Al Gurtenes la montagna da Ciada Berna.
2: Ne.
3: Correct.
0: La scursnida per la firma svizzera ABB sta per Asia Braun Boveri.
2: Ne.
3: Correct.
0: Al Flüm N va er tras la Valmüsteier.
2: Ne.
3: Falliu.
0: Al leader da Tour de France porta un pulloverin rosa.
2: No.
0: Si passa da vent del moment del camèc 3 secondes fins i tunes sul cel es el stratime circa 3 km da vent.
2: No.
3: Correct.
0: Count kilometers in the vent?
2: Oh, ti duplico, io so buco.
0: No, un. Circa 3 secondi è un chilometer. E, hai, sco, iaur, sono i dir, c'è, sarbia.

0: Las próximas vacanzas vessi ne ad in Val Müstair e loro vessi c'è lo Val Müstair a Albel Rom. Ci va a
1: dire. Se tu sto sovegge.
0: Oh, no, aver be per dire, oh, al Rom e do Val al Rom anti la Ech e l'Ech va allora direct anti la Adria. Non va anti il Po, eh? Direct anti l'Adria. No.
2: Se la Plaza Viatica è beata, credo, buona, sì, stedi?
0: Hm? No, la stazione, no? Non è la stazione.
2: Sì, è la stazione di Turicchia, sì, è la Plaza Viatica. Sì, la stazione. Miez milione a G, tocca, non mm. ci conta, belli.
0: Ma ci siete in avrì, no? E lo ci sono 50 milioni con mezzo.
1: E lo fosse un di plenge.
0: Ok.
2: Noi abbiamo fatto una pretensione, ma due è in falente, se ci sono 9.
0: Corretto. Ah? Comincia bene, eh? Serviat. A momento di essere stato sul vestini in mardi o mercoledì 9. Eh? E allora fissi stato il jackpot. Fin là, abbiamo una lunga via. La prossima ronda è allora in lunedì. Ellis della partita.
1: Ne.
0: E allora, Zadaldaini in lunedì a Banura. Fin là, bella fin demna. E hai al plan più speciale domenica sera o a Cias in Cuccia?
1: Da me non è una figlia che ha 30 onzi nelle sveglie, scusate, lei non è un'altra grande parte, non mi rendo, non c'è.
0: Ok, in mezzo caso, bella parte, e buon giorno in domenica sera sarà garantita in lunedì a Banura.
1: Belli. Così, grazie, grazie, addio, grazie.
3: Il Kikerissis, presentata Folk, vostra puttia dal Vich e la regione.

0: Benji e Fede, dove e quando? Dove? Degen quando davent da Jövia. La grande domanda, dovri pelarinas, stiblas de gumio, pela not da fata la jacina con pluminas o ciaccia quarta t-shirt, ulier da solai e kilos crema da solai. A mo non esi clair, ciai c'el time farà davent da Jövia, ci vin fin sonda pro l'open air Lumnezia. Però dal time non ha un asfens dall'open air Lumnezia a mo bot mais lasciator la buona luna. Ben bot esi da ciascet in avant la più grande parte in Svizzera romancia cu Mainz, qui stompa la curanta avla iada. Ed in quel conex mia collega Anna Selina Quinter zinc contrada ir con Norbert Cavegni, Katia Ciuar, tots duai, son Blair Zons part del comitè d'organizzazion del opener Lumnezia. Norbert es per fin stat a mincia edizion del festival ci ven quiston appunto curaunta. I Sinclea ai dats durant l'istoria de quest bun 260 differents concerts ci ha dats pro quists open airs uno c'è la roba ci des restada.
1: In Gianna Nanini forse che quando venegge o cusnaus che neva bog da il pubblico mo spicciava ti senteva ste veras no eran scossi novs da vos ne waisla allora parasti via un tavola esperta alt in toilette e a brella lo dava in cool concert ne
2: la rendiva da ogni in toilette va
1: ne para no era trave no qual era una situazione con mele volts
0: era Katia Chuar a un certo act fat impression
2: che vesel che in a best dito vin va de vostri buona da mega piacere del sport che ha le animals ad asen che se plagiere che ne fa un pin che la vedo che è una tira qua mm-hmm. È cool da tanto passi in te che l'artista e l'artista
1: qua effetto quando siamo abbiamo le cose in giappi in termini intorno così vanno si incontrano con noi ma non lo vediamo in cd
2: vedono le culisse
1: vedono le culisse in a caos in a band chinese che sta da avon impero non squadra numero di in a china così anche io grazie in a ronda che figliavano in Svizzera così era anche da voce in quel backstage che sapevano buccia che sapevano questo credevo che hanno un primo con aria da lumnezza in copa no questo capivano buco così fall in flash da qua also.
0: Ai maiol aria della Lumnezia ci sa che quelles amo X antinelle sono una caruna in China. Hai la schon in charm tot fat special l'opener Lumnezia erpes musicisti ci venien da tutto il mondo per sa presenter in Lumnezia. Schovu laud dalder amo più aneddotes dell'opener Lumnezia o savair da più della lour del comitè per esempio co ci ingagen tot quists musicistes fat in clicks in rtr.ch la dai per vu tot l'emission opener Lumnezia total il discours con es duai da tagladò amo unaiada rtr.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Granella apivgia gronda sulla Svizzera e il centun turic ai da passa 500 km d'urgenza la notte passata. Critica anvers la FIFA e del Stadis Uniz, organizzazions rinfacen greves violazions del strets umans der il campionato mondiale de balla P, ed è oz e si edine buspeda quintar con Urizis, quater maximalmen 27 grads. Da plide quals temas de Laura, dati os en las novitats de las oz, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera è per parte da grevas malauras hier saira alla notte passata. In il centun turic, per esempio, alla centrale d'azione sovvenire d'ont 550 telefons d'urgenza per ils pompiers, quai comunicesce la protezione del salvamento turic. La grande parte delle azioni aia da provide plantas d'argides u baiets inundats. Annunzies de plantas d'argides e granella a ierda en ils centuns Torgovia, Luzerna a Giura. Tenor SRF Meteo es i vignit umbra pass 26 millicemets fin ir saira alas indisch. A conquai a l'exterior. Al Stadis Uniz, all'Iran, an ech la noc passada sgula attaccias vizandaivles. Medias iraneises reportan trander auter ki sai vni attaccia punts en il sit del paiais. Duas persoonas saien mortes. Odavant era evni reportada tages americanas in ulteriura infrastruktura, sco per exempel sin l'aeroport da Iranjar. L'armada iranaisa da Sievart annuncia che la aia attaccia helicopters ad avions americans in ina base a Bahrain. Quests rapports ne se lasciam per opet verificar independente main. Organizzazioni per diritti umani fanno greves rinfacces incontro la Federazione de Balla P Internazionale FIFA e del Stadis Uniz, paux di sevant al final del campionato mondiale. Il turnier è nel Stadis Uniz, il Canada e il Mexico, ne sai ort viste del diritti umani beccia in buon campionato mondiale, comunicesce tra der Outer Human Rights Watch. Sortot la dir rigorosa las autoritats americanas encontr migrantes e migrants stat en la critica. Blairs fans seien plinavant veni exclus entras tickets mermiachars a regles de visum rigoroses. Journalistes e journalists neien ultra de quai bet gi avon de libertats per lor rapportaziuns. L'onda de celira del cercladur ha probabel che giuna prest 12 mili mortoris en l'Europa. Qua mussa ina analisa dell'agentura de novitats franzosa AFP, che se basa sin cifras de pirs paiais europeics trander auter e de la Svizzera. Questas cifras ne saen però bec completas. Datas provisoricas della plataforma europeica per la sorveglianza della surmortalitat mussen medemamein in clair augment durant las ultimas emnes de cercladur. Der l'interpretazion de questas cifras saie però de esser precaut. Danach l'organisation duria 4 emnes finca las stimaziuns en consolidadas a moda sufficienta. Il president american Donald Trump ha fatto greves rinfaccias envers la China der se spin-off blät a la nazion. La China ha esuch ons comes al pigont enguladitsch de datas d'elección de l'istoria quai comenzà con as elecciuns americanas del 2020, ha dicht Trump a Washington. La China aia uscia dumagna en l'agent possess 220 milions datas d'elezions americanas. Intergelet per la segerezza d'elezion uscia Trump vinavant. El ha annunciat a publiciar als documents che valen sco secrets. En la Venezuela cresce al dumbr dels morts vinavant trais emnes venter ils terratrembels. La regenza venezuelana annuncia entant prest 5 mili umfrendes. Quantas persunas gen anc sparides ne bet clair. Le tiers ne fan las autoritats venezolanas ne gines indicaziuns. In a plataforma de Burgais Independente quinte però cun radunt 30.000 persunas sparides.
0: La meteo.
1: La bulura pa magari anc dar in cins Urizis, l'ura vegni però dec bel der sic al main fin mezzdi. Al suentum es di se forma nivel schir se di dat buspe Urizis localmein e ferms. La temperatura cresce oggi maximalmente 27 gradi a Coira e in selva ad en l'Engedine Basti per 30, 22 a 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 8:05. Jeff is the story of the music senza duets. For example, Aretha Franklin and George Michael.

0: Lady Gaga insieme con Bradley Cooper in Shallow. E un di questi duets, also un di questi tre, un altro, un ci vale sco un dei più grandi duets d'amore della storia del pop. Dai, amo la prossima mezz'ora qui a Pro RTR, Tant puoi prometter. Romantica pura. Qui a Pro RTR in venerdì a descendere l'ugno, mes nom Livio Fofa. So, finì con Romantica.
1: RTR, informativ e divertente.
0: Sagivici un buon dì.

0: Les tornada dalla toiletta. Gianna Nannini.
1: Sono saldo c'è Cetavel. E la mancante è botto in concert all'Opener Lumina.

Zara Larsson, al giavüsch da Demeli, per vici alla cagnoscia era il sot, ci tu che per questa canzon, poi da tient er imprender un pa sco ginnastica dalla banura a svidios. Ciao tauts, l'angiugio, vucitata rischle, videos da musica. Lash live da Zara Larsson. Ian er prova. Osnai wala rein. Well,

0: Ed ha storias d'amour ci duran maximalmein 3 semnas, il ora dai l'amour eternal, l'endless love.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: E allora dai canzons ci basta ci sedalda al prim tun e allora sesisco freisch innamorà olmain un pas più sentimental e l'istoria da nostra sempre verde dots es fitch speciala due stars una canzon i chaos da not Urionda mangi dera prevista be una versione instrumentale dal talk Endless Love. Lionel Richie dera nien convenzato a scrivere una melodia per un film da kino, ma tutti ne ha da lei regisura eramo un text e una seconda voce, quella da Diana Ross. Al problema, Diana Ross e Lionel Richie non avevano mai tempo allo stesso momento. Ross dera sul zenit da sua carriera e su un tournée, Lionel Richie dera in studio con sua band as Commodores. La soluzione? Un incontro in un studio da tun a Reno e qua durante la notte do un concerto da Diana Ross. La squadra e mezzo la banura, un incomincia con la registrazione un'ora e mezzo più tardi era la versione registrata. Ed intanto c'è il film non conosce oggi in di più ningun e il tocco avanzato un grandissimo hit. Rivi avant 45 giorni su piazza 1 delle parate da hits americane e resta là durante 9 mesi e dice avanzà ad un dei più grandi duets della storia della musica. E oggi nos sempre verti dal dì. Per cui, fatos più da data al radio, mettai as mauns in cruce, stat pacific, e forse svel zorir con la persona ci dis per vu. Don no fai. Lionel Richie e Diana Ross. Endless Love.

0: In das begrans duets d'amour de l'istoria de musica Lionel Richie, Diana Ross con Endless Love. Ici vegn ein de dusch, durante quist toc va Corinna Schmidt. I c'hai disla, oh Gott. Io se fai il ferm taglio della romantica, però le novità della Zotimetz, Corinna c'è da nuovo.
1: In den Stati Uniti ein ulter Jahr schgolde Test al Pigant-System der Raketas kenze kur vini bagaia stui vini interrot kurte vant la partenza. In Cins Popolsurs ne sein bitch sen vidats uschia SpaceX. Center il mezzfinal del campionato mondiale de Bala Petra antar l'Argentina e l'Inghilterra procura la provocazione intorno alle isole Falkland per ciò scotchens. La direzione politica della gruppa d'isole pretende intanto che la FIFA agisca, center che in giugada Argentina aveva mossa in una bandiera con l'inscrizione «Le isole Falkland in Argentina». Dils finals dels ATP resten fin al mai nel 2027 a Turin, quai an dein conoscent la ATP e la Federazione de Tennis Italiana. Ter il turnier al fin de l'on fronten els 8 migliors giugaders de tennis del mond sin in sin lauter.
2: La meteo.
0: Ei, la notte passata, in postut, io Turic fatz sgrisch eivel, 550 annunzies ei dat pro la polizia per vide donzi d'invidinaun. Pro nun ovessi oz danir isce mal, ma i darà er temporals. Fin a mezzdì però moniada un vaira bel di consulai, ma i sarà oz moniada vaira stoffi tamfic. Domasi cresce loro appunto la probabilità di temporals i local, ma in spolo in quest esser fic ferms ed intensivs di mena... Forza Torainz, l'umbrella de Sulai e serrar las lamellas. Las temperaturas cresce notz moneada maximal mainz sun 27 grazie quaira in Zurselva e Engiadina basti per tanter 22 e 26 grazie. La not ci veng, vengi l'ora un po' più frai ier domani l'ora mo maximal mainz ver 25 grazie pro nu in Grigiun.
2: RTR. Dalla domani alla saira.

0: Estas chutunella din una sciacla sün plancin chanamo la cassetta da Alphaville con Big in Japan. Ed es vainc dallas novi da Big in Japan vai ossa per Big in Lumnezia.
1: 362 dies ai tegen in vich Lumnezia.

Chiara con maschera 30 minuti dalle 9. Co aud vu varmanch cus emojis? Tas dovrau to scrivau to mo pient. Emojis quis senins ci trametta via telefonino oder e-mails i teams i sa stütchai to ta innova para spü senza quis emojis e aut fortun emoji predilet. Ich schi chanun, schrivai un WhatsApp sün 079-200-7007, ma des da bonder chai ci des l'emoji predilet da Rumaunches i Rumaunches. Forza ba da der bitrameter l'emoji i schon esi bun. Al motiv, ozzas de scenda lui, es al di mundial das emojis. Dai, quai dai. Emoji, quai vegno or dal japanais, le i sta per Portrait, moji vuol dire character. Di mena ides la combinazione da portrait ci descriva al character. Emoji. E ha intanto rimplazzan questi emojis in posti pro juonzi uvnas ja frases interas. Mia figlia, per esempio, ma scrive bepü un polcin su, un bucin ed un smiley. E loro non sai mai, scial dis grazia? O scial vuol dire, ma telefono svelz? Jau dofr raps.

Adele con Easy on Me. In 4 minuti sono le 9, l'ora dai novitazzi. Fin là, da glani siamo un talk. Cioè, tutti questi sono stati in Italia in vacanza. Almeno c'è un tacla radio, là a ogni duldì. Noi non ci va in discoteca, ma in radio. Saif Ibresh, parlare d'amore. Che bella!

0: Las novitats der RTR.
1: Suenter las attaches americanas de la notte passada, l'Iran annuncia plirs morts ad ons vida infrastruktura. En agin sgolda tesch per Starship, la raketa gigantica de SpaceX, sto interromper la partenza. De plide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las nov, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Biendi. Suenter las attaches americanas de la notte passada, annuncia l'Iran un frendes ad ons vida infrastruktura en pliras regiuns en il sit del pajais. Set persunas sein vegnides mazzadas der attaches, rapporten medias iranaises. Pin avant sein vegnieta cia punts in a colliezion de tren, in a rapport ad in a tour de sorveglianza per la navigazion. Il militar american veva discurrida din ulterior onda de attaches la notte. Con attaches in ponts, devenir interrot vias de provvediment terina base della Marina Iranaisa ter la via de Hormuz, rapporta al Wall Street Journal. Suenter al match final del campionato mondiale de Bala Petra, ander l'Argentina e l'Inghilterra procura la provocazione entun las Inslas Falkland per ciao scotchens. La direzione politica della gruppa d'Inslas pretende che la FIFA agesce suenter cin giugader argentin veva musa in a bandiera con l'inscripzione las Inslas Falkland en Argentines. Ins sperie che la FIFA se tegne vide sempre mischun da tegnaich davent la politica del sport e da cestiach tals comportaments. La Gran Bretagna e l'Argentina vevan gin conflict armà al 1982 per vide la controlla delas Insles. Sil suenter è la gruppa d'Insles restada sot administrazione britannica. L'Argentina pretende vinavant el drec cinquelas. En ils Stadis Units ein ulterior sgolda test de la raketa Starship, al pigon sistem de raketas che in sa curva di Mbaiagia, stuvenir interrot kurt avant la partenza. In cins propulsurs ne saien bec sen vidanz, schrive al chef de SpaceX Elon Musk. In speria de far in a proxima amprova en in cins dis. Al match beve la raketa gigantica fac ses ultim sgolda test al 12 javel en tot. L'Agenzia Astronautica Americana NASA vuol tremetter astronauts in la linea con il Starship. SpaceX per conter alla fine mira de indi contanger il Mars con la raketa. E dank der il Sport Tennis als Finals der ATP resten fin al main al 2027 a Turin, quajan dein conoscent la ATP a la Federazione de Tennis Italiana. Der il Turnier a la fin de l'on fronten als 8 migliors giugaders de Tennis del Mon in Sinlauter.
2: La Meteo.
1: La bonura poi magari anche in cins urizis, l'ura vegne pro dec bel ad ersic al main fin mezzdì. Al suenter mesdì se formen nivels schiers ad idat bus pe urizis local main e ferms. La temperatura cresce ot si maximal main 27 grads a coira, en so selva ad el engedina basti per tranter 22 a 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Sautingi cha Azeradores es. E non sa neanche se pronunzi in drec. Tu dir, io non ha mai dul di quel le fininos, ma ad Azeradores viva in Romaunce ci festeggia oz anniversari. Ci in ingiugio che le es e ci ci festeggia le mo tot anniversari in lös cha eriau che gnosco zignau vuarts sciamf o lion. Quei del danisco prossimo qui a pro RTR. Con o senza tuarta Zadjuvus un bel venerdì, ieri nu da oz ninjuns, ius de balapé, senza balapé, nu vai oz nulla. Balapé per las orelles, Shakira.

0: RTR in venerdì 17 da Lüll i Oz, Vintai Clan, nos Pitchen, Simpatic Familiar Radio, a Nicaragua.
1: La Cuppina.
2: Presentado il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Nu gratulain oz a differenz jubilars i jubilaras. Appunto, una da fatta ci sta a Nicaragua, ad Azerradores. Non so se pronuncio qua in andret, ma c'è stai scritto. Florina Carac, da Azerradores, festeggia oz 35 anniversari. E ciara Florina, c'è tu, è la figlia da mia anteriore vagina Uli, e allora è da mia var sinceras gratulazions e saluts dal grigion fin via a Nicaragua. Ma noi non molto ulteriori jubilares e jubilares. Duas ci festeggia oz al 40 anniversari. Nempe Anita Cagenart a Zignau, e Anina Veragut da Vuarts. Ella duas fan festa oz pel 40 anniversari. Erna Karac de Schamf fa festa oz sinses 85 anniversari, e ella non es la più veglia jubilare del dì d'oz. Josef Truoc da Lyon, el po festeggiar oz ses 95 anniversari. Ci gratulescia a voi, con c'hai già visto da musica ci fa un plagiare a voi, un regalin per le orecchie, tot qua è dal dato da vendere le 12:30 oggi qui a Pro RTR. Comincia di autossa la possibilità di dar tras un'ulteriore gratulazione. Nu pilain incontro un'ulteriore gratulazione, ci vuoi telefonare ossa su 0800 20 25 30. E allora tramettaini in vos nom la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30 al numero de telefono

0: da batten. E io, smaccio sa un pom, e allora non hai be a dun o sa al telefon, din per sé a duai juans de schamf ci volen gratular. Din cun i piseren, ci quella persona ci fe allora la cupala. Al telefon sun nempe Nicolin e Valerio Parli. Bun di, duai?
1: Bun di. Bun di.
0: Ci darò Nicolin e ci darà Valerio, quel ci ha detto il prüm?
1: Al prüm de re, al Nicolin e il secondo Valerio.
0: Ok, io so, dici a ci laud vu gratulare e ci hai già vus out per quella persona?
1: A Berna Carac.
0: E ci ha già vus out?
1: Un boom per l'anniversario.
0: Tutto il boom
1: per l'anniversario.
0: Tutto il boom per l'anniversario.
1: Tanti fortuna.
0: Naturalmente. E ho tutto il mangiare torta con Erna?
1: Power caffè. Ah. E
0: può dare due un bai per caffè? O dai per voi o maltina?
1: No.
0: C'è auto il cliente? Vin? No. Rimus?
1: No. Rimus?
0: Rimus, forza ci dai. O so stiamo a dire, Erna Carac non è X in Cun, quando non è la vostra vagina, Erna Carac è la vostra tata. Also per Sur Silvans tata è la zegna nona, ma per noi in Engedini Valmisteir è la tata, qua ci dice da Pusco. Also la mamma da vostra nona e da vostra zegna,
1: oh?
0: E ha una buona relazione con Erna, e ha avuto anche tanto da fare una visita, ha avuto anche tanto un stinkel con Erna?
1: Sì, sì, le buonure scurce bappa e mamma non sono qua e ne ho proele e arrivederci e dorsi.
0: Ah, cool! C'è io e siamo avuti allora?
1: Uno, irò a rinnerti a erba la pe.
0: Con Erna?
1: Yeah. Erna è una ora e da... al goli!
0: Ah, grandios. Also, Shala, può fare da questo stinkel, siamo con 85, e allora non mi faccio nessun spesso per Erna. E sono sicuro che la plagiare che voi avete er oz, te la fare una visita, e in vos non tremetaini ad Erna, e allora la cupala da der TR. E also, giù, una bellissima festina e belle vacanze. Nicolin e Valerio Parli, da Schampf. Sta bene.
1: Ciao.
2: La Cuppina.
3: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Ella è stata qui al segnale per il Kikeri Seso, se la ciao qui in town della città, ma non highlights del Argentina contro l'Inghilterra. Oggi è il mondiale degli emojis. Hai un emoji prediletto?
1: No.
0: La bandiera inglese?
1: No.
0: E hanno fatto la domanda a noi auditori e auditori e tanto rater da trametter as emojis prediletti e tanto rater è ni quella vista con tre corinz intorno.
1: Ah, c'è quella droga forse non so vince, eh?
0: Sì, ma qua è quasi importante, ma al sta per relativamente, ma questo può dovrere dire. Qua è il prediletto di Gabriella. Grazie Fitch per tutte le questioni tra mis, ma tu non sei qui per tavella di emojis, di per sé. Tu sorpiglio o se c'hai su un test punto culminante, test highlights?
1: Bastiaz, bastiaz, vai io. Con direzione pausa di mesi, con un po' qui, regala entrata, biets, bumo per in eveniment, per fin per dus, asciu, tazze, tattes, augs, ondes, madreces, che teclen, che in quella fin d'emma con l'urcars leunuca mellis ein, ha, sa diverti. Sine d'antorni lag de lax, nus spedinzici, gratuit, a quella festa de fons, che è proprio diventata cult tradizione, en sur selva, forse asci diene fonte le fonà, ecco babbo mumma di nanus ma in bocca.
0: Absolut, ezza vest.
1: Telefonei, vus es l'entrada, se lu stoni scei vus. Lu cels tickets, che dat de gudignan de fa con quel, che vit sapina per in premiera mondiale che ho il radio. Io sai, boh, te ciao, Livio, è un fit, a vonda, boh, apren provi negati, sa se non è un proa de lignetti che lei. Qualche os vidi un proa, si c'è.

0: Ciccio, quis quis?
1: Ella è venuta in prua, con la premiera mondiale adatti alla Romoncia. In prua al pur.
0: Ah! Roland? Ado c'hai?
1: Ado qual conto shock inglese? Forse non ti tu desti. Ma il faus in de sias con quella rinne in de sias hits.
0: Ah!
1: Che il faus alla Romoncia,
0: nah.
1: Per nus.
0: No, nah. Senti, ci, ci.
1: Ma, stessa, se è buon luce, scienza se le smervaglias. Tocca suente le sendis. Boh, dai, te non in gà. Qua è in de sias, de vos hits. Hits, hits ed in relativo.

0: Con Jean Chans, al giusto gran momento, l'ho guadagnato The Voice of Switzerland. Allora ci stiamo per la Svizzera est, non che lei faccia il farcilen.
1: Sean? Marius Berno, non è sia nulla.
0: Ah, vedi.
1: Sei nice?
0: No. No. Ah, no. Ah, lui scienza.
1: Piero esteriore. Quello non ha in price power, quello era qua fuori, no?
0: L'NG.
1: Ai, ai.
0: L'NG.
1: Ah, quello adesso si proprio da wondere. Ja, ja, schon da ihre Letz. Osa di?
0: Remo Forer.
1: Ah, Remo Forer.
0: Fallen, e con quella nova, ah, alla romancia. Scio che sì.
1: Ok, e quel canto su romancia. Questo sono molto... Ah, no, la melodia che non c'è, ma c'è da dalda con un altro text, e si tocca il canto.
0: Exact.
1: Ah. Oh, bene.
0: Antire d'entrac, scel vien, insieme con ella tocca sente le indici.
1: Basta.
0: Dati qua.
1: Grazie Fitch, Georgina. Ja, das ist nur noch ein, du wetzest, mis ciao, es wird, in der Sure, tschau, ja, wein, mis no, Livio Fofo, so, Giovino, wann bu divertimento con RTR, sta beini, ju zeila, so, Relias.

Nova musica, magari pacifica, dalla Linda Wolf, bugrat quella che dat il schlonge due o quinze giavisa in vendergis, perché la lavur vomi piccionge soprattutto sperto o demeon, perché in sapi lo scienceiver in ticcali pibaul, la findemma. La speranza che oggi direzione le 12 di quella candidata schlonge a Vies G. Bugen con vus direzione pausa di mezzogi direzione fin dem Georgina Janchi el candidat lanciata è stato quella nuova che els han fatto furore nos hockeyans svizzer sa bunamen vessi tungeu per quella desiderata medaglia de daur hasse catapultain sil glatsch con Bastian Baker, time to shine. Be vendor G's.

Tetel a lu e cheu è un da me una sera in giuc che negina equipa volenza senza giugà minha gronda e on la trumpada il frust che inza budu minau el final quai ominus giuc per plaz 3 nu che dat il rencontre denter la Francia a Lengel Terra. Ad apropo 3 chances dati on cheu via radio e nias giuc da linea special durant quals mondials da gudinia 100 francs en bar bien linea e relativ. Un po' questa vita di Balapei Drovi è in una buona memoria da VMs, da momenti di Vargau. Nus te pleno se un musica della Ariana Grande. Allù, lemera, scegliete, allù, giugenza.

0: Fosse bu mal. Ha spert entre l'Uvra a direcziun fin d'Emma Gudinia 100 francs. An schon numerus fac a Dubignau. Las davosas emmas de piccola VM an chit. Nies c'hai causa special in giuc. Schon quasi mundial. Astens di chalou iai in quart de las dies lemera che garteggia.
1: Che moment del campionato mondiale de balapè soniau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Pinai, lui in cao il scavazzins che descriven in moment ad X in campionati mondiali, di zei lasuraia, sponderai, di se vos veis in idea per la sfidazione, lu telefonai 0800-2130. Cao, quei ominus moment.
3: A quel campionato mondiale hai da in premiera. A quel turnier ne devi anche bitch la fase da K.O. Il star di quel turnier è sta in giugata della squadra che ha perso il finale.
0: C'è il momento, c'è il campionato mondiale ancora in...

0: Schalulein, merà. Scalina, scalini, che vi c'è causa special mondial, ci è Leo.
1: Bien gi, Georgina, che vol Roland, da prom.
0: Bien gi, Roland. Allù.
1: Savessi essere stato 1950, Brasilia con Uruguay. Brasilia spiar d'indus. Star.
0: Il star?
1: Fostava il Cicino, da Brasilia.
0: Era su schon sil Mond luna, na, ha?
1: Na, buona.
0: Aber historia da Balapei, in politisch bagata na voce, o 1950. Roland, ha, ci in Franxo son flott?
1: Ah, klar, ne.
0: Prenden sie dina?
1: Ja.
0: Ah, nous sind curi in buil, campionati mondiali 1950, Roland.
1: Ok.
0: In BG, ci vien campions, forse, ci vien campions, Roland.
1: Ma io vado in Spagna.
0: La Spagna. Speranza.
1: Brasile regge per il vostro momento in
0: Cegacco. Merenza. Merenza, c'è spitacca okay. Chi dà. Grazie Roland. BG e bella fin d'emma. Ciao ciao.
1: Merci, se vi grazie.
0: Allù, è in le regole che noi veniamo ad una due proposte, quella che è stata fallita, l'Umerenza ci ha forse che ho la dreccia, che ho Georgina ci è Leo.
2: Ja, bin ich gerade Petra, hallo.
0: Petra? Hallo, c'è un momento, ciao, se vuoi essere.
2: Also, ich war in 1964, la WM in Chiara Tudestia, il star era Johan Cruyff, il Hollandais.
0: Mhm. 74 è un buon life, ah, Petra, knapp.
2: Na. Eu era só aqui de mundo, abre.
0: Eba. Eu é, abriu, sai boia, sai que, gente, da qual Johan Cruyff, Anzalo Adina, cinchau, cinchau. É um pitar, tudo insomma, é da qual juca al final, ha? La Holanda contra la Terra Tudestia, que ci agudinhau?
2: Il Sudeste.
0: Il Sudeste, ha?
2: Né.
0: Alu esistau la prima ga e la historia... da din campionati mondiali che ha dato in un finale, credo, una carta cocina, aber non stiamo vi il campionati mondiali 1974, Petra, sono 10 in massa. Exakt quello è stato, ha? Ah, Cruyff, proprio il star, insomma, da quanti il turniere, aber più di tre tocca la fine. Botun geu!
2: Grazie mille.
0: Petra, hai tungeu, sinceras gratulazioni.
2: Grazie.
0: E la domanda, ci vieni, va uon per la trofea domenica sera?
2: Argentina.
0: Sean?
2: Sì. Addio, spero.
0: Sean, fai un dell'Argentina?
2: Sì.
0: Sonadina? Sonadina?
2: No, io sono buono.
0: Ascia.
2: Sì.
0: Nu smerein, nu smerein. Petra, stavi in Londra, che sai prendere sito le coordinate per quale banknota da cien?
2: Grazie.
0: In stupendo venerdì, se di una bella fin d'emma.
2: Grazie,
0: ciao ciao.
3: Grazie, ciao. Moment, presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch
0: Da me un medem azuras, medem emetur, con in auter moment si cica la chance, sin in nota da cien.

Chatti metto già in latte, chiavi nello spinne, potesse giure d'arce, gel de pontagine. E chatti metto già in latte, chiavi nello spinne, potesse guardar, gel de sus. E chatti metto già in latte, chiavi nello spinne, potesse giure d'arce, gel de silva plena.

0: Nus mengu un grand spas viers las dies ed apropo quiz, gut Ignazi, c'hai, entuorn il balapè?
1: Il campionati mondial de balapè tar RTR.
0: La Spagna per la seconda gara, su entro il 2010, niesi l'Argentina che difende il titolo va la quarta gara per la pi desiderando trofeo il mondo del balapè. La risposta quella survenienza domenica sera. De vos vessens d'anton chonos bugien il risultato, vossa prognosa. Sin rtr.ch dati una concurrenza, no che vos aveis gudinia in balla dels mundiali scolas, sottoscriptions de tutti i giocatori della nazionale svizzera. Alles gi ina bella rigurdiencia da quella VM nu che il Schweizer zan scret historia kun vini tocken el quart final.
2: Wir wollen uns im Namen vom ganzen Team nochmal bedanken für den ganzen Support und hoffentlich haben wir euch auch noch können glücklich machen.
0: Ed Antonio in ciacca a canci e compagnia a nuos las vacanzas sai bus entro quella Petra fin dils mundials sai os bus e pon insomma mira il final a mira sils argentins domenica seria sai bu basta mai sin rtr.ch de juvia stip con cei resultat va il final d'entre la Spagna all'Argentina a fin quals che toccan la noda an la chance de gudinia quella balla magari preziosa lesi oggi sotto scritte da tutti i giocatori della nostra nazionale. A me resti mon di Davigè Bianclic, musicalmente mezza alla spagnola, fino a von Alvaro Soler con la magia. Bi venerdì.

0: las novitats der RTR.
1: Asurcuon vul ina iniziativa frenar in project per ina sobaiegiada che procura già da pi mais per ciao scotchens. Ed in Svizzera ne cresce becmo al traffic, ma bain er als costs per quel. De pli de quels temas da Laura, dati us en las novitats de las dias, al microfon pro vus e Corinna Schmidt. Bien di. Asur Kulm in der Fraktion des Sosaisa Mundaun waren indigens in les Barrikades per vidat in Projekt per in sobaiegiada a Metz al Vic. In Comité a entant lancia in Initiativa Kommunala per in Svilup del Cocktail Vic kompatibel, quai rapporta la Südostschweiz. Il Projekt de din Investur de Cuira cun 60 abitaziuns procura già da pi mais per protests Asur Kulm. Er de la Wart de la Protektion de la Patria dati critica. La Superstanza vuol però trarre in avanti al Projekt malgrà l'opposizione già durante l'exposizione. La fin de Wust decide la Radunanza Comunale de Sosaisa Mundaun, sebbene la planizzazione locale deve venir adattata o sia che la sobaiegiada può venir realizzata. In Svizzera ne cresce becmo al traffic, ma ben eher als costs per quel. Danach las novas cifras del Uffici Federal de Statistica en ils costs totals per il traffic crescit sin 117 miliardes francs al 2023, in plus de 8% cumpaglia con il 2019. La tirs van passa 3/4 del costs sin il conto del traffic de personas, il rest sin quel del traffic de rauba. Il traffic de persunas e la intensità del traffic s'è aumentata per bun in quart depi el 2000. Suenter las attaches americanas la noche passada annuncia l'Iran un frendes adons vida infrastruktura en piras regions en il sit del paiais. Set persunas sein venides mazzadas der attaches rapporten medias iranaises. Pinavant sei veni attaccia punts in a coalizion de tren in aeroport di natur de sorveglianza per la navigazion. Il militar american veva discurida di una ulteriura onda d'attaches la noche. Con attaccias in ponts, deve venir interrotto via il provvediment ter ina base della marina iranaisa ter la via de Hormuz, rapporta al Wall Street Journal. Ed anche il sport tennis, als finals dels ATP resten fin al main al 2027 a Turin, quai andan conoscent la ATP alla Federazione de Tennis Italiana. Der il Turnier alla fin de l'on fronten als 8 meglier giugaders de tennis del mond in sin lauter. La città italiana è già depi al 2025 l'ospitante del turnier.
0: La meteo.
1: Oz reschil primangdeci bele der sic al main fin mezzdi, al suenter mezzdi se formalu pro nivel stier se didat bus pe orizis localmen e ferms. La temperatura cresce oz in maximal men 27 grads a Cuira, en so selva ad el engedine basti per 30, 22 a 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira dati impediments de traffic tra der Cuira Sit a Cuira Nord, quai pavidadin auto cumpanna.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Mes di, mes radio.
3: Quarts entre les dies que nos veien giù, la qui de Dudi en pau de Delecau, quas tema.
4: Ja, son Fiona Fiasco, oriunda main de Brail, stunella bassa.
3: Bo de sia veta, ma ben de sia musica preferida, c'è tox inspiration ella, c'è nins datan c'è ad ella en c'è situazions della veta. Ja, son Gerina Janki, shalu, mainza. Ja, son Gerina Janki, shalu, mainza.

0: Ella producesce musica senza fin infinit. Taylor Swift, che cau essia pinova che nos ven grat udeu en in hoi in quart vergaulas dies.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Allora, si sono puspei vendergi, se nostra rubrica d'estate, si lui la derniera per la cantadura su Silvana Fiona Fiasco. E la estate, quest'anno, la protagonista del rom, da derter che du mondo, musicisti e musicisti, c'è musica che teclano, insomma, sets, c'è musica che inspiresce, nie, c'è canzone e in de quelle che vessen bugien scritt sets. A dir vendergi, eisi la domanda intorno la stat. Shalu, Fiona Fiasco, c'è canzun colleges con la stat.
2: Una grandiosa canzun per la stat per me è Real Love Baby de Father John Misty. Ja, in per stat, che avete la quella fece via e l'auto, da di in vacanza, snesce con giuras finestre, si è quella super canzun per cui. Ed è sciocca.

0: Ecco la gitch musica da Cesare Jauto, scegliu las finestras a Carà durante la stata. Scia descrive Fiona Fiasco la canzone Real Love Baby la da Father John Misty che nos ven gradudeu in tip dalla cantadura de Braille che ha inspirato musicalmente questo tema in nostra rubrica da stat.
1: C'è taidla la scena.
0: Forse anche questo vi lascio vedere ad Udina Gallife la Fiona Fiasco che giunge dati il 11 settembre lo conta ai Arcas Rock. A qui.

0: Ta clar RTR da dina puspei udi de biografies tut interessantes de romontschas a romontschs ca la in schmervillè magari e vigni un pauet pensivs. De quals moments datis a vuste clais il proxim hosp de nossa emission de dinura il profil hospe eder Lala cei oriunds de la Albania. En sia vetta a denterautri il balapei giugau e gioga una dina in a rolla cun el marenz un pauet an avos si la VM ma surtut la prestazione surtut della Svizzera, aber nus marein surtut sincia vita, quel e vignus battigiaus il num Eder, e quei ad facul balapei.
1: Mio bab è ad inestaus in gran fan della Brasilia, et quia son nasceus, c'aveva trois noms, si la liesta, a quei eran Eder, Rivelino e Falcao, Cels dus eran einfach extrem complicai per nus albanes, per cui hanno lu tutina decideu de da il più simple Eder.
0: Eder Lala, habitesce d'Anton John 31 anos el Grigiun, e stau io 1919, cul era in Buabet, ca sia famiglia ei fugida dall'Albania a venida in Svizzera.
1: Ei, u alti presenz, cui naturalmente stau in punct ele vete neu cinza bo amblidasci spert. Nus bevan en quei temps in tec in a situazion greve el Albania, cu la politica, la midada de la dictatura e la democrazia, ad iera in schliet temps che ugiu, buona moi nu jara, ad nus vengiu la chance de mida veta. Moia mamma era asci motivada de portar naven moia e moia sora de quella situazione che ella, ha fatto un tecla schwenta al baba per in naven, e lui senz venia in Svizzera.
0: Sursteica e der Lala discorre si ben Ramonch, ad fa cool leuca in Svizzera che il Lala se in la finale se centai in surselva a Danis.
1: Quei è stau in leuc, nel chiestas gi per moia mamma, ella geva dina quei o in leuc, quei venius meridiaus dils meuns de Deu, per quei che ella era si bugen leu alas montognas, ella era einfach extrem fan de quei leuc, e io vezza quel sentiment, ella a saveu portar nus propi leu nel che ella voleva.
0: La fuggia dell'Albania, il zons navonta, il seccentà, en surselva, prender romonsch, l'antira integrazione, surtut e grazie al balapesco, eder Lala raquinta in ulteriura fridelu cula mumma e morta, bamigna baul, d'Anton Eisel Setzbap, meina in center de fitness, a tranesce de pi duzons il club de balapei de domat. De pli dat el de sia vita, de sias stazions, ade ampau balapei asci. Bumunca de meon so entre las novitats de las nov cu Eder Lala e hosp en nies profil.
2: Dalla damau a la saira.

0: Per me bugen senza la crema, Rihanna, il caffè tut ner. Schon giù un qualin oz, vus forse è, da scemenza, da dura a dura pidatira la fin demma, o se ne survista da quai a cei camvide oz da passantà un qual ura at intuna la fin demma, a per quella fin demma, venza luon, cicei, per cici, da vus, aber in suenter lauter.
1: Il Gelände.
2: Presentata la festa di Fans Lax e le KK. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ecco, fossi con un caffè romansch speziale a Savognin, speziale per quel caffè a visita da Ursina Guldemont Netzer, ella è romanista ad autura, racconta che giunta quel caffè romansch speziale a Savognin della storia della famiglia Pianta a Lur Hotel. Tot quai, ozzo entro mesgi, ne vende les duas el Hotel Pianta a Savognin. Lu en Sursel, vel rom dils cuors de Romontsch a Jonnen, vide la Fundaziun Reto Romana ad ina Santupada ad in discurs cu la scena de teatr ad a film, denter applaus ad il Mincegi, cu la actura Anina Hunziger, i actur regissur Marco Luca Castelli, ad i actur pedagog de teatr David Flip. C'è monti de viver pala tribuna, se sluita in autres rolas, a tutina resta se sets, elstreis raquentan de lur experiences, a lur vias artisticas, tot quai de vent in quarta vona squatter suenter masgi e l'aula de la claustra de las soras dominicanas a Ion. Restein en zur selva, il Museum Lax invita da vigni a ser guardada Pieder Tour. Quals gis savesse il professor de Drech a promotur del Romontsch Festival se u 150 anniversari, Pieder Tour, con tot ses merits, sia relazion col vic de Lax, Lax, la patria de sia mumma, nua che la passantau in a part de sia fonza, a pitart lue giuba gigiau casa. In discurs con Pierre Felder, seu beadi, et autur de la biografia de ciutat in allen vier sprachkulturen zu Hause. Cusera, ne vende la setta mesa, el Museum a Lax. Allora, in giardino, non ho sai cusera tecla il risultato del Louvratori Zurmuns trasvaladas, lemma de cant con Franziska Velti, le canzoni che in vignides e lavoradas dati Dudi Cusera, la vende la Sat e la Baselgia Saint-Plage a Clin.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa di Fans Lax e le KK. Il Desdoc e Desnov de Fanadurs per il Lai a Lax. Kinderfest-lax.ch.
0: Ah, a propos festa de Fons, a Lax, una festa con una grande tradizione che Carmala può spel mellissin spel Lax per se divertir con massa purgides e posts creai con propri bei amour per de Fons. Tut quai dati piedemeun a pismeun de nus dati, duas entradas gratuites per in de quals dus gis. Tut quai che vus tu es fa, telefona os. 0800-2130 tats, tattes, augs, ondes, padrins, madriches, figei, toch quai plige, cici de vos cars telefonei per quales entradas gratuites a mei a sei se divertir. 0800-2130.

0: Ecco, in duas matachas che sono probabile un nuot dell'ur clic che la tata Marlis da Curaglia ha telefonato la Noemi Zoe e la Iuna Malu, le due beandies di Marlis Benzin e la Gic. Ah, io dunque vinevon mia figlia la Nadine che sai all'ax la festa de fons con le due beandies, con le entrate gratuite godignades della tata Marlis. Gratulazions et in bi G a la festa de fons a lax.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

0: Co solista sedi per ella in altra experiencia sco da cantar en in ensemble.
1: Gei, in mincia casa, una grande differenza. Sin differents livels musical, ma in tec pili giaus, vida qua quinza faci giu, sedi qua una tonalitat, ni ebbe in set list, ni asia. Que son persoas, sai lo esser, che metel mi ston tutti il ciao, fetch spontan ciao, ni che io conto il tutto in tumpi bas, perché io son stemcle, ni asia, questa andas a prestar, quindi solo. A quinze gli ensemble, anzi, se mi desatelenti, vida qua, aber ni lini lauter. Par mios pesant ni meglier ni mender, quasi in differenti modi, differenti strumenti quasi da presentare musica.
0: Nos vein dicen son resonanze in concert con in repertori che è neudils lungats differenz.
1: Resonanze in mince cas in album, in program plurilink, quei rappresenta mia realtà, le canzoni e in differenz lungats, co dina Ramon, scolgi Sur Silvan, Puter Valadre in mie canzoni, a lui in inglese e francese, in te che la minorità, a lui il text, se vai persone che hanno scritto text apposta per quel progetto, che vengono a presentare dentro le canzoni, se vai in giù che con lungaggio, le ho dati a differenze lungaggio, differenze idioms, per esempio Gianno Linda Cadonau ha scritto in text quadrilink, che ho salegre mi cegata per leggere, per quel che mi uccurvia, mi cegata le ho salegre se menzi in quiz giù, che inizia a fa, quinza a quattro lungaggio, in taifer paunca secondas.
0: Dil tot per sula è Astrid Alexandra Lututina Bossin, tribuna de mona sera a Samedan, e la vegna accompagnata del bassist Re Scorai.
1: Quei accompagnamenti del bass, del giun e centrals, segui questi gli album, si la scibetta, sco e usa live. Il giun è semplicemente un strumento che vibrescia, che ascia in risonanza, ed è quello che noi s'accordiamo bene, che è una buona combinazione, che amplina in tecchina stanza, che lei apre vonda, plats per risonanza, per qualche dentro le slinge, qualche dentro il stunz. Con quella antica tematica di risonanza, sebbene che avessi comandato una mezza da raccontare mie storie, da scrivere un po' se vuoi, sai, può arrangiare qua per band, qua ci può essere mia plain, sco tun quasi, tun del progetto, e ci sto a plats. E per quel contrabbass è un strumento ideale, perché quel contrabbass, quel giun, se ti sentiti le svegli le corde, se ti fanno ciò fece ritmico, se ti strecchi scogliarci, se ti fanno virmen bial steppi, sentire oceani da tunz, per quel è un strumento ideale. Ed è, corrisponde virmen al concept che noi siamo in tournée in Logans. Non ci vede forse neanche plats prima una band, non che una band fosse deplazzata. Logans kann in Charakter, Logans Pins, Globeschen in Resonanza diretta col Publik. La Chiesa Planta è semplicemente in quel Logans ad in Liuk, con son fece importanz per quel progetto, le Resonanza, per quel che senza la Chiesa Planta existessen certe canzoni, gli album neanche, per quel che ha dato le inscontres, ad incumbenzas, a lavurs, facces per la Chiesa Planta, che ha luminato certe canzoni, per questo allegre non dieci da tornare a quella che ha con res.
0: Lascia vus, vese un igin splanz, quelca Astrid Alexandra a Pinau, lai di vus bein, quelcao cazzia da di a tecla. Lumeina vossa via vus, da me una sera in quart vergala zoc en Chiesa Planta a Samedan. Allo, in Elskau. Pinails, fine young cannibals. Il zons 80. Dieci gracco iai. Io ero fan. Ad Els, vai a leonsin. Cassetta, e quei dati è un.

0: En 2 minutas tochi de masginias viadi tras quai venderdì se ferma ossi momenet si la staziun principale de Turic, il HB, che l'hai fa un qual patrac David Spindler in nostra rubrica dels Impuls.
1: Sortir dal treno a Turic è una sfida per mai. Jana al tempo sbaglia, nurif ant il tact dalla laut. Blair ma se plaunce minia sur il perun. Stel tota pezza svierora per cinudetta collisions. Curciad era Juan, un student, dei una donna più veglia con croces alla stazione principale de Turic. Minciunti la conoscea. Ella stea tante la hala gronda e del comenzamento des binaris pozzadas in una soppia con rodas. Più tard l'ora se cela ella anti la soppia con rodas ed ella citea vers as binaris. Ad una. Scosce ella spetesa d'incun ci mai noven. Frida Bühler d'era quai. Durant 23 ans a l'ella dazia benedizione a minciuna ce la viss in stazione principale de Turic. Per quai ni l'ella nomnada l'angel de Turic. Ma perciai verrà ella dat tantes benedizions? Sco ci ven rapportando l'ella la taveller con la gliaut, ella ves pers temp per ulteriures benedizions alla roccia de gliaut ci passa continuada mainz in stazione. Benedir tot questa gliaut hectica, di per di, senza disconoscer.
2: RTR Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: A Surcuolm vul ina iniziativa frenar in project per ina sobajegiada che procura giada pi mais per ciao scotchens a la Svizzera compra de nov sia munizion ensemen con il stadis della NATO. De pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de las Indisch al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. A Surcuolm, in a fracziun de Sursaisa Mundaun, van indigens in las barricadas provida d'in project per ina sobajegiada a mezz al vich. In comité ha intant lancià ina iniziativa comunala per in svilup del cocktail vich compatibil, einum en ina comunicaziun. Il project de din investur de cuire cun 60 abitaziuns procura giada pi mais per protest a Surcuolm e de la vart de la protezion de la patria dati critica. La superstanza vuol però trar vinavant al project malgrà la posizione già durant l'exposizione. La fin de vost decide la rodonanza comunale de Sursaisa Mundaun, schibain la planizzazione locale due venir adattata o schia che la surbaiegiada può venir realizzata. La Svizzera vien en l'avenir a comprarsi munizioni insieme con 27 stadis. Ella se participesce de nov al programma della NATO per la compra de munizioni. Con la compra comunabla posso venir sbassar als costs e scursani als termins de fornizione, comunicesce al Departement Federal de Defensiun. Il partenadi compiglia passa 2000 tips de munizioni. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera e non viene avanti. La Svizzera possa ritrarsi a convegna sin del stadis participanza in una giada involvita in un conflitto internazionale. Provide la secira continuante ordination ad ina de plicentuns cumons de farfieu, quae becmo en guauz ma bain sin lentir territori del centun. A partir de dots vala in scumont absolut de farfieu a Basilea Champagna, son gail a Gleruna. Ir veva già al centun uri relaxa in scumont. Fieus artificials en ad interim scumandats. En il fratemp an 10 centuns relaxa in scumont absolut de farfieu, en il regiun vala quel al moment per parts, quaes tot en il nord, ad en parts del regiun central ad las valadas del sit. En Svizzera ne cresce bichmo al traffic, ma bain als costs per quel. Denoch las novas cifras del Uffici Federal de Statistica en als costs totals per il traffic crescit sin 110 miliardes francs il 2023, in plus da 8% comprella con il 2019. La tiers van passa 3/4 dels costs sin il conto del traffic de persones, il rest sin quel del traffic de rauba. Der il traffic de persunas e la intensitat del traffic s'ha augmentata per bun in quart depi l'on 2000.
0: La meteo.
1: O trescil primang dec bella der sic, almain fin mezzdì, al suenter mezzdì sa formalura pro nivel stier sa didat puspe orizis localmen e ferms. La temperatura cresce ozzi maximalmen 27 grads a cuira, en so selva el engedine basche per 30, 22 a 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Zurganz dati impediments de traffic tra der Cura Sit a Cura Nord, quai provede din auto cum panna.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz und das Indisch kun in der Szene der Musiker Schweizer, kei wit fila per sie Premiera Mondiala, kei via RTR.
3: Ma essa, tu da schlimma mia orma.
2: Dati qualche san, forse cicel ei, conoscen vizie vush, vizie musica, berzecom, tutine budi tozzi girs, con quei quel conto che ho tirnus, la pipi in prima ga romanch. Sia historia, sia via musicale adeba, quella premiera el de quors de qualura, io son Gergine Janchi, shalu, mainza!

0: Il sitz de stat per vus.
1: Qualche nostra redazione da musica a Pinau scohit da stat da quei vendergis dils giset da Fenadur catapultescia e la stat Melinovcien navontoc. Forse se veis geon nuoca vus eras lu. Ils franzos pulit sigir san che kei shabijau lu anno Melinovcien navontoc. Es fans de Balapei e lur titel da campions.

0: Toc il de vos. Tunna, Matteo, senza calzai, senza 6 minuti dati das indige mese, la stad attuale che fa pulita concorrenza alla devosa stad propri de calire scuola del 2003, se tira, il livello d'aua quals in basti che te gvigne scart culaua sur tutte sin certes Alps. Gie la desiderata prievgia quella ei vignida, aber prop aber per propi gidas tu si plover bani pauk minimum sur inema
1: RTL Centa la domanda d'Alemna.
0: Cobais dominiau tras quella leunga onda de caliras. Co figeis per restar zocointic frescts, bien frescts e forse bo il drec pleit lengi tievis. Venza domandau cheu an qual risposta.
2: Il mendere si gir a quai sentenza dina la noce. Perché ci vengo la temperatura sono una cosa a vondere, cioè sì, le ho quente che il tema che cresce, perché qua sentono se lo è, se entra in certi tempi.
3: A me personale, voi bagno, è una bella estate, che il dino si dice ciò, te?
4: Non so se è una buona gente il ciò, però è giusto, per fin per me è ciò da vondere. Va però non è fatica, più grande.
5: Ah, la cialura è un po' enorme pegna, ed è somma di una cessù. Tre ore, a buon'ora, a mezz'di, con chantar, davo il chant, come se si era, lo davo subito da di. Questa riba.
6: Ma, semplicemente, far almeno un giorno la doccia e trarà in bevce le girinci come possibile.
4: I vini sono l'acqua, la stumbagna, se no.
3: Beve blera da guardare, da sua maggiore di sudeste per quanto ci vuole.
2: L'uftigiantra la noce, l'am da me un'ora montata, allo sventer, marà che vengi buon, vengi a caul.
5: La mancanza d'ovo è terribile, so scemato, o se ne dice a senta ne sarà io sbils. A me fa che c'è una paina, sto di, fa fin di grande paina.
3: Priva da fi, di godo, scea, fa un po' pensativa, eh?
7: Aia guarda un pisser la cialurce in giardinia, perché aia observa il vadretta mortaraccio da spe gerisciam sans e non svezza bot più. E qui mi fa proprio mel.
4: La mirada di clima, ci viene via più secci tutto insieme, ci vanno problemi con la natura.
6: In mosso succio, il planeta, al scienziato, aia, hanno forse le stesse mie ragioni.
2: Io vado a integrare che in questo è usato con questo bus per quella stat che ho, sono essere per charts che in questo è fan sich ein contro quei svilup.
1: RTL Centa la domanda d'Alemna.

0: Cun quei hit dils ons 80 e si vignevlas in discia mesa. E c'è chi da Daniel sa Corinna Schmidt.
1: Also Kulm in der Fraktion des Osaisa Mundaun waren Indigenz Silas Barrikadas provide dem Projekt Parina Sobayajada a Metz Alvic. In Komitee ein Tant lancia in der Initiative Kommunale per in Schwilup del Koch del Vic kompatibel. La Svizra vegn en avenir a comprarsi munizion ensemen con 27 stadis. Ella se participesce da novo al programma della NATO per la compra de munizion. Uscia posse venir sbassar als costs a scorsani als termins de fornizion. Ad en Svizra ne cresce bec mo al traffic ma bain er als costs per quel, tenoch las nove cifras dell'Uffizio Federale de Statistica en als costs total per il traffic crescit sin 117 miliardes francs del 2023, in plus da 8% comprelia con il 2019.
2: La meteo.
0: Suenter che asse trazie vomis gie de fa deg bi se formen vende mis gie nibels stierske procuren luper in qual urezzi local e urezzi spi ferms les temperaturas maximales se muove noz denter 26 grads quera en surselva den engedine dati denter 22 a 26 grads de un il giguart sin via
2: vias e traffic.
0: Impediments de traffic si l'autostrada A3 in direcziun Sargans, qua dentro quera sit e quera nord per via din auto da Panna. Ma pazienza, venissi dirle a no cavus leis a stuais a nozze.

Wow, a chapeau Remo Forer per quella premiera la versione romancia de Falling faccia dat Elias Tuteos la versione romancia della Bomo Cantaunus ven e registrau figei in clicks in rtr.ch e dat e in video ad il text translatau se vos leis leger suenter. Se die che la pronunziau fitch ben le si oggi Remo Forer. Ci causa surugneu è un depli quaidas sin Remo Forer. Ils quattr de duost sunnel statel sin tribuna el grijun al festival Secret Garden a Lai. A nus stein regala dus bigliets per quai concert de Remo Forer. Ils quattr der duost a Lai, se vus veis e un nigins plans grat per Lidi Jober Nuot denze Boels, nus venus tutino nina domanda. Scrivi a nus in messadi WhatsApp 079-200-07. Scrivi a gei a nus cei profession a Remo Forer oriundemeng ampreu, sia profession.

079 270 07. Ad alcun intecali clic saudan quals biets pel concert da Remo Forer il lancetta Ust Alai al Secret Garden a vus. Lemera, Schingertegia.

Nos mein con grands pas vers las 12 per Georgina Janke se uras da fa plaz al magazin de mies gi quai con quals dus biets pil concert daremo forer al Secret Garden a Laia cadenza un intic pada con quai che un bugneu vieden huffens che san c'è profession che remo forer a propi ampreu oriunda men vesa un intic pada de scriver 079 270 07 lo lo scein lo gudignazzi ci quals biets allora con us gratulaina da sia e Georgina anche na ben appetit ciao ciao a tocken pitart.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: A Surculm vem indigens sulle barricades contro una nuova surfabbricazione. Nus quintens scuccia la resistenza guardor e di nuovo c'è il problema. E qui va palova. Poccia plövgia, ger sull'aglio ed un ivern con poccia naif, le riserve da dove in grigion potessero essere più grandi, ma da mangel da dove non si possa discorrere, dice il centum.
2: Die Grundwasserpumpen die sind etliche 10 Meter unter Boden. Wir können noch lange trocken haben, bis wir ein Problem in der Wasserversorgung überkommen, das Grundwasser bezieht.
1: Ma la temperatura da l'ova può essere un problema. Perché, ans disputarte il specialista del Centum. A proposito problema, la costa sur Brinzauls resta sotto osservazione. Le autorità sono informate del stadio attuale, non svengono i dettagli. E da Savognin viene avvierta questa sera una nuova piazza da paddle.
3: Il Platz ist super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmäßig. An der Scheibe sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist.
1: Nus quintens c'è c'è paddle ace e per c'è Savognin o boomes premises per qual sport da trend. Che cosa mi per temas da dots, floces con nus, mio nome Tobia Faler, in avventi una pacifica posta da mezzdì. Surculm in Surselva è una frazione da Sursais a Mundaun e là desque dire una surfabbricazione in mezzo Schinencia. Gers indigens non sono per inclets, els hem decis da sdostir con mezz politics. La Prisca Bundi con i dettagli.
4: Da Ferton è un'iniziativa comunale per il sviluppo del cocktail vich compatibile venida lanciata. Al maletto del vich historic due veni mantenius, quei scriven als inizianz. Dentro altro due per quei baguette grons che domination in restrengen la struttura carcida bec essere lubi. Perché l'iniziativa reusescia drovi cenevenz o descriptions. A Surculm procura al projekt de din investur de quere con 60 habitazions ja de Pimains per assistenza. Ed avart la protección de la patria dati critica. La suprastanza comunale vut d'anton traivina von al projekt, malgrat l'opposizion ja durant l'exposizion. La fin d'uest decida la radunanza comunale de Sursais a Mundaun, scha la planizazion locale doe veni adattada u scetia la surbagagliada sa veni realizada.
1: Da Surculm guardens os in grischum zentril. La costa sur Brinzauls es in avens ot observatium. La vginencia osa do un update, scuces la situazium actuela. Lurs Müller als Details.
5: Aktuell meine la spunde sur vich de Brinzauls fitch rosaivla. La spertezza de la bova sa es reduzida in tut les parts. Quai scrive la vischnanke d'Alvra en ses bülte d'informazion mensil. Er las proximas duas emnes quintin els experts cumpli pauc moviment. Quai sur tot er grazia la galeria da drenaja. Il genere l'evacuazion del vich de Brinzauls finida abolida sventer passa in on. La Svizzer vuol en l'avenir comprarsi a munizioni insieme con 27 ulteriori stadis. Ella sa partecipesce al programma della NATO per comprare munizioni. Con quai sa è possibile da riducire il costo di acquisizione e da scursanire il termine di fornizione, scrive il Departamento federale di Defensione, VBS. Il partenadi compiglia passa 200 tipi di munizioni. La partecipazione al programma della NATO sia compatibile con la neutralità della Svizzera. Ella possa ritrarsi a convegna, scin del stadis participants facess parte di un conflitto internazionale a nom vinavant. In Svizzera il traffic c'è già una costa di 117 miliardi di francs il 2023. Quai risulta dalle cifre attuali che l'Uffizio federale di statistica ha pubblicato. Il traffic de persones è responsabile per 67% de questi costi. Il traffic de rauba per il ulterior 23%. Dal 2019 fin il 2023 sono il costi totale del traffic aumentati per 8%. Da pilon 2000 sono l'intensità del traffic aumentata per 25%. Ai num vin avant. Per via della siccità attuale, ordinesce una dina di più centuns scumons da far fieu. A partire da oggi, vala erens centuns Basilea Champagna, so in Gallia e Glarus in scumond absolut da far fieu. Tut in tot vala us in 10 centuns sco eren il Principati da Liechtenstein in scumond absolut. Ed eren parzel Grigion vala in scumond absolut da far fieu.
1: Ed a propos Chalur, el concern de astronautica SpaceX ostuvia rumper giò la partenza de d'una raqueta de Starships in Texas.
5: La regiun sei sta in problem tecnic. Pliers propulsurs ne sei un bitz envidats, scrive il chef de SpaceX, Elon Musk, in la plataforma X. I fis sta il tredijavel sgol de testa la pli grande raqueta che finus in summa venide construida. La proxima en prova doi dar in paux dis. Finus sind Blairs Raketes des Starship explodiert durante il sgolste Test. La Rakete da 120 Meter se reutilisabla e doi in l'avenir possibilità missions spaziales equipades in Direktion Lina e dal Mars.
1: Nus nis del Sport Tennis, lodoque novitäts del Challenger de Turniers.
5: Ils ATP Finals restan finalmein il 2027 a Turin, quai han comincià l'ATP e la Federazion de Tennis Italiana. Del turnier della fin de l'on fronten mince mai ils 8 migliors giugaders della stagione in Zinlauter. Ils ATP Finals an lieu d'apil 2025 a Turin. L'edizione de quest'on è dal 15 fin ils 22 de november.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: L'ora süd dels ultims mais non es un giun problem per la riserva de dova de fuons in Grischum, dice il specialist del Centum, ma con l'alta temperatura sei l'ova de fuons nie de pücioda.
2: Wir haben keine Möglichkeit, ausser Petrus ein Funkgeher soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
1: In welcher Temperatur der Lova pudde es nie ein Problem und dienst der Responsabel per Lova der Fuenz del Centum. E più tard, wenn quei süd eligierter nus. Al Sport der Pedal ist ein Trend, da wenn der Quista Saira es può fer quel Sport era Savognin.
6: Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man kommt auf einen Paddleplatz. Eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen. Und dass es schnellere Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Paddle.
1: Nun ist es der neue Platz der Paddle, ci venia vierte, questa sera. Al primo Gordon Sosa, scucci la Situation sulle Svias e scucci che voi in avent colore.
0: La Meteo.
5: Il vento mese si forma in ivas più spesse e comincia a plover, per parte dati fermi su Rizzis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lenghi di Nota e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati in mascheide da soleglia da Nivels, localmente dati u Rizzis e Duradis. Da maun dati a Quera intorno 25 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada 13 in direzione Sirganza e il 330 Quere Sit e Quere Nord Puspeccia Rabel senza restrizioni.
1: Un ivien con poca naif, una primavera con piuttosto poca pluvia ed una dreta stet con ger sull'aglio. Quello significa che quando do in giù un'abbondanza da dove, se gli in Tumgiascia, per esempio, ho fatto un appello alla popolazione di Sparnierova, un probabile o un problema generale con l'ova, non detta che però in Grigium, dice il Centum. La Prisca Bundi con i dettagli.
4: Il provvedimento d'aua e il grigion si basa per una se l'aua sotterrana e per l'altra sin fontaunas. Responsabili per il provvedimento se le svesnoncas. Con sonta l'aua sotterrana fa d'anton e il canton masirazions feci exactas. A scintzmires alle cifre vezins che il pegel de l'aua e in bialogans plebas che il svozons de quei temps. La region, de pi oktober, sei plescit, tia sciok. Sulet al fevre ed al cercladur, se gen stai e la media dels devozons. Vitir, veni la calira de las devozes jamnes, tia fa, tia bia humiditat evaporescia. Puncto aua sotterrana fa tot quai d'anton negins quitaus, adiv Quirin, el responsabel palaua te uffizi cantonal per natira ad ambient.
2: Die Grundwasserpumpen die sind etliche 10 Meter unter Boden und der Grundwasserspiegel ist im Mittel vielleicht 1-2 Meter bis jetzt abgesunken. Das heisst, wir könnten noch lange trocken haben, bis wir ein Problem in der Wasserversorgung überkommen, wo Grundwasser bezieht.
4: Per chi detti problems con l'aua sotterrana, chi in sto si immagina un pausch con una fit grande boniera, stuessi su ronzo da poca plevia a poca neif. A cunquei se gli bidi da quinta, cunquei gli scienziai se gli imparina ci dat malgrat la mirada del clima su gli antiro no vinavon circa tutti in abbia plevia in Svizzera. D'anton,
2: Es werden einfach die Extreme zunehmen, was man jetzt ja wirklich merkt. Trockenphase, wieder starke Niederschläge, das wird sich akzentuieren.
4: Les caliras de les davoses jamnes, que ja una ecce la temperatura de l'aua sotterrana, è actualment per gronda part ple auta che sciog de quei temps. Que feci zwar aune dins problems, d'anton isse di clar che bacterias san se multiplica meir e l'aua chauda. Aber è si des problems, propi prendere masires, sapel canta un bella.
2: Ich wüsste auch nicht, welche, dass wir es ergreifen sollten. Also, wir haben keine Möglichkeiten, außer dem Petrus, ein Funkgeher soll bitte die warmen Temperaturen abstellen.
4: Danton Eber, Eschels Pegels en Bass an las Temperaturen plätoscht autes, qui taus per laue sotterrane se die bei der Fa a kurte a media wischte. Per jetzt se die quella boniere sotterrane am planida Memmebein. E per cui vedem tenor Yves Quirin e quals urezis ti ha dau bide propi in effekt.
2: Jeder Tropfen nützt. Aber es tut natürlich ein mehrmeonatiges Niederschlagsdefizit nicht beheben. Für Grundwasserspiegel hat das keinen Einfluss direkt. Höchstens das Absinken wird kurzfristig einmal unterbrochen.
4: Pörtschelspegels se sauzen puspe, duvrasi popi in a plevia andretje such pleres dies, nisci zum pleres jamnes. Es in quella spera al responsabel palaua tal canton.
1: La Prisca Bundi so della situazione da Dova in Grischum, c'è ci per tua cialova da Fuenz, tal sbüls guarda che ora un po' otter, l'offius un po' plövgia nu zaivla, da più da quella spetta il provvedimento da Dova, udins lura quista sare nel magazzin della Cinch, o già ossa su rtr.ch. Dall'ova da Fuenz, nien soessa tales balles surl Fuenz. Padel is un relativ mensch Novsport da balla, una sort tennis più simpel con una plaza più piccina, c'es giovin quattr, con palottes dures de carbon. Da lo deriva il nom Padel. Padel es può essere giovira Savognin, sin una plaza nova spir las plazas de tennis, al Federico Bellotti rapporta.
7: La Nars diventa a degna più popolare per sportisti e sportisti. Si va tre plazze nuove da tennis per la Stadt ed una patinera artificiale per gli invierni, dati il osso da nuovo era una plazza da padel. Ci Savognino savia realizzarela ed un grazie sur tutto il club da tennis da Savognin, il presidente Patrick Turner.
8: Noi abbiamo sognato le nuove plazze di tennis alla Nars, abbiamo la plazza Viglia, ci stava là anche. Ci sono le giri in turno, che è la plazza di sport, e che la soletta possibile da ci vivono anche. A Traschia è l'idea di mettersi la plazza di padel, c'è il fiche Trent momentaneo, e ci spicciano le buone riservazioni.
7: 30.000 francs il club de tennis contribuiva ved il costo della nuova plaza da padel, c'era budgetata con passa 70.000 francs. Daners ci sei un bagno investos per il club de tennis da Savognin.
8: Noi vogliamo fare due skins, noi vogliamo per legno, vogliamo la possibilità di come membro di club, c'è il puoi raggiungere, gratuito in quel senso, e vogliamo l'altro manco allora aprire i Daners, le riservazioni, ci arrivano anche i dovrani per ammortizzare che intanto.
7: In ciò ampro or la nuova plaza è Jeron de Lörda, non s'adunan, c'è nia con la donna ed usa un fanza, giuir.
3: La plaza è super, sehr gut, sehr eben, sehr regelmässig. An der Scheibe sieht man, dass noch nicht so viel gespielt ist. Das ist, nein, ist wirklich ein super guter Platz. Am Anfang dachte ich, oh, es ist vielleicht ein bisschen heiß mit den ganzen Scheiben rundherum. Aber es ist eigentlich weniger, als ich erwartet habe.
7: La plazza da padel vesa ora in posto una normale plazza da tennis, è però bler pi piccina. La plazza è da tutte due svarts circondata da pares da veder, da mai somigliante scul squash. Giuia vin con quattro persone, la balla vin giueida sur la reit, e la po però avant ce la voggiuntera e tucir la pare avant ce la vin giueida. Il spunz vignan d'umbros scut il tennis. Spezial veda la plazza a Savognin è cils veders en dobel, in Novum in Svizzera. La ragion è ci veva do recurs da vagins per veia della tema della canera dei Patrick Turner. El crei ci il boom da giuira padel vigna rastar su rons.
8: Il boom vinge dall'America Latina, no, in Europa su Spagna. Allora è stato già blei rons, di ronza da plem in cas a local boom academia fich ferm aderi nox va naturalmente na pernebla situazion te vai blers clubs da tennis on gi da dar se na plaza da tennis o der dus per metter se cal padel per survivor a nos va simplemente vi inizi gire na via plaza ci duravans be play also il risico è plemang nol.
7: La geirve della nuova piazza o er Peter Backenstoss, scolastico da tennis, è responsabile per la piazza.
6: Das ist ein zusätzliches Angebot, das der Gast und auch selbstverständlich der Einheimische kann benutzen. Auch wenn man noch nie Tennis gespielt hat, man muss das nicht unbedingt haben, Tenniskenntnis. Man kommt auf einen Padelplatz, eigentlich mit wenig Instruktionen kann man schon ein bisschen spielen. Und dass es schnellere Spiel gibt, hat man demzufolge auch ein bisschen schneller Freude an dem Padel.
7: Schil Sport da Padels et Tablescia era Savognina lunga vista, vignes a Musar. Franke però, la nuova piazza alla Nars porge in ulteriore possibilidad da combinar sport e divertimenti e porta in trend mondial antil Zursees.
1: Al Federico Bellotti su della nuova piazza da Padel a Savognin, quella vigna virta questa sera alle 6:30 a Lanars con un apero e lo vigna giusto musso, scuccias giova Padel e scuccia tua funziona.

0: A cun Pascal Gamboni e Zignulas do Dijamasa, a de vign Hilaric.
1: Las gratulazins.
2: Presentad il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: A gi per gi stat e adina RTR in riccia dils gratulans oz per nascides a nasci in gi cun in dec cec datum lesse a gi ils gi set dils set el ravoi dils chaus prominens can natalizia oz venz en flau Angela Merkel l'anteriura canceliera tudestia sa festival 72 avel dus ons piveits qualche vignos un conoscente els ons 890 culas series de Knight Rider a Baywatch David Hasselhoff a 74, visi l'insla inglese dati ozzi in torta d'anniversari royale per Queen Camilla. Happy birthday pil 79 avel. Lu fus quai liquidau, ad osta clenza eun, asci bugen c'è bels plaids e gevis che dat per giubilaras a giubilars in terra romoncia. Quella castia preleger, Gheorghina Ianchi, shalu, Lena Cever. Per in quintet venza sugno post ancevin con una gratulazione dobla per nona Beadia che è nascita il medem gi e magari special en exact in miez centenè in Ortlautra. La Erna Carac a Stiamf festivesce io cionta ciunnavel del lontane la Nicaragua e si Florin Carac che complanesce il 30 ciunnavel a cheu stati c'era mamma nona tata Erna partia 85 Gevel anniversari ad gratulains de tuot cor, gevujain tuot il bun per l'avegni, ce possast giodair in avant ties spasigendes, viedis ad inscunters cun tes con familiers. Grazie fitch per tuot quecia festa d'une per tuots, tes ifans abeadis, bis abeadis, caracs, parlis, grafs, de stiamf ad asseradores. At eir a te, chiara Florina, gratulains de tuot cor per tia 35 anniversari, gevujains bier plajair a fortuna in tia segund paiais dat mura in Nicaragua. A sperains dans vzair baim bot, der cio una volta a te insembel cun cinto. Cher saluts, des genitors Ulrika a Simon, ties Fariuns, Christiana a Gian Andrea, nona Erna a tuot, la parentella at amis da Schampf. A puer vos duas, Erna a Florina Carac an vos cars devijau de se resuna in canzun de gratulazion de la Nicaragua, l'anua ca Florina e d'Anton de casa ca dati il feliz compleaños.

Aschia san las gratulaziuns dat RTR tuna, voilà, questa oggi vige de musica per nona Beadia Erna Caraccia Stiamf, pio ciuntaciunavala del lontan at Azerradores la Nicaragua e si Florina Caraccia sa festival trentaciunaval. Dus menza en surselva sa fermeina zignau nua che vien fac festa cun Anita Cagenart per seu radun de Curantons che stati cara donna a mumma an grazie al fec per tut il prestau la pazienzia cun us treis strolis. Nus vein asci bugentei cars selitz de tes treis umans Martin, Luis a Leo. Vos car sonite cagenart, ni vos treis strolis angevijau d'embeli musica almen vies curontamel cun cant a musica alla italiana. Ah, tot clar, ha? La Gianna Nannini cun sia estate italiana, insieme con Edoardo Benato.

Il himni, la canzun ufficiala dils mundials Italia na vonta il giavisch de musica per Anita Cagenart a zignau che ne scide oz avon curontons. Venin in tec della surselva neo gius, fermai nella balla foppa, noa che è dat in ulteriore giubilare che sa festival curontavel. La Anina Ferragut Wurz, che è stati, cara Anina, nos gratulein a ti da tot cor, a gevigein pel futur, beclic, forza, avantira, per tes siemis. Carins Salitz, tia mumma Sofia, tia sora Angela cun Filip, teu fiol Sven, a teu nefs Leo, nos vein fit, fitch bugentei. A musica pil curontavel Anina Ferragut vinda Bob Marley, Three Little Birds, a la famiglia già visau per voi.

Bob Marley reggae pil curontaval dalla Anina Ferragut che stat con sia famiglia a Wurz. Din dils pibels alla foppa continuens nos moments hilarix con gratula a Jon e la casa da Tampai la Pumera a in jubilar en seu miez Josef Truac al num complanescia l'alta viadicina da 91 che stati per vus Josef Truac in de buona luna a bien humor el gau de la compagnia, las visitas de la famiglia ad il fa sudocus. Preziau signor Truac, las concusadentes ad il concusadents, sco ei entir personal de la Fundazione La Pumera a Ion, gevigen a vus in vies, nevontaciunavel, gide nascienche de tot cor. Valegria, pligi, abuna, sanadat, ad oz, oz, fidienza in viva, sin vus. A parvies nevontaciunavel Josef Truac e veniu divijau de se canta Alexia Marcus, il clom de la Greina.

0: Questo cant, a musica da festa per Josef Truoc e la pumera a Ion che complenesce l'alta via decina da Navonta Ciunons. Da scia il quintet complets che nos ven survegneu posta con auguris e da nossa vart vinevon in Balezia gli da festa con un qual sorpresa, visetta, bella, allegra compagnia che vies gli diventi proprio in non amblideivel exacta scia sco vus veis s'imaginau. Allù, esi ina giubilara con us ven e gratulau che asce celebrasi il nostro numero G7 del mens de Fanadur.
1: La copina.
0: È stato in questo momento un po' più divertente, tutto simpatico, scorso entro le 9, con Nicolin Valerio Parli, da Sciamfa, in telefono all'emissione del collega Livio Foffa, per gratulare alla tata, dell'ingiadina del Valmüsteire, la tata, scottirnusen sur selva la basata, aber da klein, sco qua, tu nauots.
2: Buon dì.
3: Ci darò Nicolini, ci darà Valerio.
2: Al primo de re, al Nicolin. Il secondo Valerio.
3: Ok. Io se dici a chi la vu gratulare e c'hai già vus out per quella persona?
2: A Berna Carac. Tutto il buon per l'anniversario.
3: Tutto il buon per l'anniversario.
2: Prendeti fortuna.
3: Erna Carac è vostra tata. E auto una buona relazione con Erna? E auto vince tanto te la fare una visita? Fa auto vince tanto un stinkel con Erna?
2: Sì, sì, le buonore scurce bappe e mamma non sono qua e ne ho proele a Rioz e da sì. Uno irò rignarti al balapè.
3: Con Erna?
2: Yeah. Erna è una ora e da al goli.
0: Dei hanno bolce con noi X, cicei, Livio Foffa, Nicolin Valerio e hanno permesso la fotografia a noi. Camossa, tata, Erna, en gol. En curcin Stiamf, grazie per quella fotografia. C'era donna Erna Carac, plagiair, culs, abeadis, insomma, e quella scadiola che noi termatin bugien Stiamf.
1: RTL, les gratulations.
0: Adesso siamo qui a rivinzare le nostre linee di telefono per gratulazioni tutte spontanee per nascite e nascite di G7 di Fenadur. L'occhien 20-21-30 nisce vus preferis in messaggi via telefonin per le linee se capisce bugien 079-200-70-07.

Las gratulaziuns dat RTR a quella che nu sparen che sesa usa espel radio tecla che duess gizala sureies e la rosa hunder a muste che in uscita ozzavon 82 ons per vus è arrivau in messadi via telefonina che stati cara rosa sinte un gida na scienza gratulainus a ti da tut core gevigein a ti tut mo bien ora von tutte un be ons cun buna sanadat sparen che detti è un bellas santupadas. Gauda oz teu gi, a fai un po' festa, cars salizza tot bien, la Maria da Burec, la Marisa da Rütti cun Moritz. Tut quals bels plaids per la rosa hunder a muste che sa festiva i 82 aval. 0800 21 30 la numra per gratulazions spontanas nisce vos les prender la via scola Maria alla Marisa 079 200 70 07

0: Richtung Zürich Flughafen, auf der Autobahn. Mein Schatz und meine Kleine kommen heim von Göteborg.
1: RTR, les Gratulazions.
2: Allo, venze la prima gratulante al telefon. Dain la bella buonasera si Breil alla Matilda Cabernar. Ciao Matilda.
3: Ciao.
2: Lo lasci a sura ti, no che gli auguri svan.
3: Sì, sì.
2: Matilda, ti tenkli es meia radio, ne vei per quei spetjes?
3: Sì,
2: sì, natural. Ti hau des mei pispert sur ossa, sur lingia, ne vei?
3: Jo, mis dus.
2: Sia, lu, giti nu che z'auguris van.
3: Sì, jo, mi vum di bijasem, bo gen tutto bien la rosa, hunder, lotz simoste. Nes di bijan, bunas anadat, bine vum. A to bien, a sunce vese pus pa in aga.
2: A qua figenza musicalmente cul Teofil Kleis, cul la Sonce Maria.
3: Exact, grazie.
2: Grazie Matilda, tot bien, a toc in altra ga.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Il Teofil Kleis, il Gevisper, un balì, io c'ho un tuduzavel della Rosa Huander Lutz, a Mustea, telefonau, a gratulau a la Matilda Cabernard, dussa dondula buonasera giù a Benca, il canton Songai, a Raffaella Glaus Hendri. Buonasera, Raffaella.
1: Buonasera, Giovina.
0: Le gratulazioni vanno a Zecic, non sven, e schon a stiau gratulà.
1: Exact. Ja, ich möchte mich gratulieren, meine Sora, der Amiste Gadenart Henry, im Namen der meiner Familie, der Baba noch Samoma, der Guido la Franziska Henry, der Zedrun, Cara Anita, noch gleich gratulate, sind die Grundtafel, die wir ja tut, tut, mal den BMW nehmen wollen. Wir haben gleich, wenn wir so gucken, die ja wie ich es noch gut in den Fußball-Sems, mit dem Humor, mit dem Abia sei. Spero qualche tese, essere usa scomo, ma... yeah, exact.
0: Raffaella, la sora... è stile la sora gronda o la sora pincia?
1: La sora gronda.
0: La sora gronda, eh? La sora gronda. Questo è stato da meraintic della nitta.
1: Ah, oh, yeah. Sure. Allora, neanche si dà, il mio assieme, la sciompa.
0: Sure.
1: C'è chi aveva da fare, c'è chi aveva da fare. Yeah, yeah. No, non sei, bene insieme. Yeah. Io avevo il bolso, non si mi è chiesto più mi rabbia, da te, allora... Vedevo il suo, vedevo il mio, non vedevo il mio altro mazzo. Qui dine stavo in vittem.
0: Ah, grandios. Con la strigordancia svegna lui dine per spennare avanti tutte con la natalezza. Ha da in radon, scuola Anita.
1: Esatto.
0: La musica le vestigi, da si oggi?
1: Vedevo di ciò. Vedevo da James Blunt, You're Beautiful, fai si bien.
0: Esatto, quella è pinata per la Anita. Raffaella, tutto bien?
1: Yeah, e tutto bene, Georgina, grazie,
0: a tocchi in altra gara. Ciao, ciao!
1: Yeah, stai buongiorno, ti vedi, ciao!

0: A cul James Blunt, il giavisch de Raffaella Glaus Hendry, a Benca per sia sora Anita Cagenart, che sa festiva il curontavel, s'inclinen nos moments hilarix dils G7 de Fenadur.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Se capesce e oz cula sort che decida mincia num cae curdaus oz da din giubilare de giubilaras a la chance de gudinè entradas pil bogn in giadin a scuola sort decida prendein a incedel cae orda nostra scatletta della e la fortuna della Anita Cagenart a Zignau Castia i direttissima e l'aua termala e il bogn a scuol sinceras gratulazions a vinavon in Fitchby gi de festa quen gia vigenza a vus tots ca veis oz vies gron gi gudi qual cum propi tot quai ca sauda vitir nossas gratulazions Schulzes Munkentau in ni lautra ha am Freislo in Kurt e online rtr.ch per da cla suentera con quai avis e Georgina Janki naven in a buona continuazione da quai vendergi se pitartlo in a fecfec bella pacifica fin d'emma. Ciao ciao, ad ages quitau da vos.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo di RTR. No.

il sitz de stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tot.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Surquam cresce la posizione contro una surbeggiata planizzata, con vigins rin in sottoscriptions contro il progetto. Ed Andy Burnham diventa nuovo primo ministro della Grande Britannia. La partita Labour ha eligi Elsch, cos'è il nuovo chef. Qua in dus, il tema sotto le due. Al microfono, Urs Müller. Buonasera. A Surquam, in fraktion della Vischnanke Sursais Mundaun, cresce l'opposizione contro il progetto per una surbeggiata Metzilvic. Intanto ein Comitè lancia un'iniziativa comunale per mantenere il malecchio del Vici storic, ein nome in comunicazione, perché l'iniziativa riuscisce dovri 120 sottoscriptions. Il progetto di investitura de Quera con 60 abitazioni procura già da più mais per protests. La fin de vosti zide la radunanza comunale, se bain la planizzazione locale doi venir adattata, uscia che la surbegiada pudesse venir realizzata. Actual main è la sponda sul vic de Brinzauls fic Russaivla. La spartezza della bova sa es reduzida in tutte le parti. Qua scriva la Vischnanke d'Alveren sa es bülte di informazione mensil. Er les proximes duas emnes quinten ils experts cun pli pauc moviment, qua surtut er grazie alla galleria de drenaja. Il genere l'evacuazion del vic de Brinzauls finida abolida sa interpassa in on. Per via della sicira attuale, ordinesce una dina da pli centuns scumons absoluts da far fieu. A partir de dots vala er ens centuns Basilea Champagna, son gall e glaruna in scumond absolut da far fieu. Tut en tot vala os en dies centuns sco er en il principadi da Liechtenstein in tal scumon. Id er en parts tal grigiun vala in scumond absolut da far fieu. In la Grande Britannia, la partita Labour elegì Andy Burnham, con nuovo chef de partita, e il devente con cui era nuovo primo ministro della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi è stato che ha dimissionato il cerchio duro, mentre che l'ha perso il sostegno per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giunto 6 anni ed è finito presidente della città di Manchester. L'autor di indisdito al re Charles III nominare el Schonhoff primo ministro, sino quai do el formare una nuova regenza. Burnham è già il 7° al primo ministro Eifer de Diagons.
0: La meteo.
1: Il suo mesi si forma in nivel più spesso e comincia a plover, per parte da tier ferm su Rizzis. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenti di nota e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada Tretisch in direzione Sit, dati colonne strante Quira Sit e Panaduz, qua per via da Memia Blair traffic.
0: Qua entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides e hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Fin per la scoprida.
0: RTL.
1: Usci varia. Scola.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citata quera scomondra fa fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E Andy Burnham diventa nov premierminister della Grande Britannia. La partita Labour elegì el sco nov chef. Quai indus los temas, ozza las trais, al microfono Urs Müller. Buonasera. En la citata quera vale in scumon general da far fieus artificials per via della sicira actuala, come scrive la citat. Il scumon vale ad interim er en vista la festa del prim d'avust. Per antira val del rein da quera, sco er en autres parts del cantun, vale vinavant in scumon absolut da far fieu. Actual meinen dies cantuns, sco er il principati da Liechtenstein ordinain scumon da far fieu absolut. Chi che vuol passare le vacanze d'estate nel sito dovrà rotz pler pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trantre Erstfeld e Göschnen e la colonna attualmente in 10 km lunga. Jede quintar con bonomen 2 ore da pli tempta viadi, quai ha comunicato il TCS. Il servizio traffico comanda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico sin las vias Grischunes. Colonne pli lunghe statiere al posto con fin a chiasso. In la Grande Britannia la partita Labour elegì Andy Burnham sco nov chef de partita. El diventa con quai nov premierminister della Grande Britannia. Andy Burnham succede a chi astama che ha dimissionato il cercle dur, sventer che l'ha perso il sostegno per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giungante 6 anni e finus sta presidente della città di Manchester. L'autor gli indisdì dual re Charles III nominare el sco nov premierminister, sine quai dual formare una nova regenza. Andy Burnham è già il 7° premierminister eifer 10 anni. Ed anche una novità dal tennis per Dominic Stricker il Swiss Open a gestata fin svent lo chiave al final. Il Bernays ha perso contro il Kazaka Alexander Shevchenko in 2 sets con 6-7 e 2-6. La partita era venuta interrotta ieri sera per via da pioggia. Con Dominic Stricker è l'ultimo svizzer cruda o a gestata.
2: La meteo.
1: Svente mesdì se formen ivils pli spesse di comenza plover, per parte dati ferm su Rizis. La temperatura maximale tra 22 gradi in legni di nota e 27 gradi in la regione da quera. Da maun dati ne mascheide da soleglia da ivils, locamen dati er u Rizis e duradis. Da maun dati a quera in turn 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione Quera dati colonne, strante Rotenbrunnen e la Punneri Hanau, qua è per via da Memia Blair Traffic. Jeder quintar con redunt 20 minuti da pli tempte viadi. Era in celle direzione dati colonne, strante Quera City, Paneduz, qua è per via da Memia Blair Traffic. Jeder quintar con redunt 10 minuti da pli tempte viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citata Quera scomanda da far fieus artificials, quai era in vista al dì della festa nazionale. E la difensura Luana Bühler gioca l'autra stagione push ben Svizzera e la torna degli FC Turic. Quando usa il tema, alza le squatter al microfono Urs Müller. Buonasera. In la città di Quera vale in scomon generale da far fieus artificials per via della sicira attuale, come scrive la città. Il scomon vale ad interim, quai era in vista la festa del 1° d'agosto. Per l'antira val del Rhein de Quera, scuola in altre sparse del Cantun, vale vine avanti in scomon absolut da far fieu. Actualmente in dies Cantun, scuola il principato da Liechtenstein ordina in scomon da far fieu absolut. Il diever dell'intelligenza artificiale deve venire regolato più ferm, come ha pretendito il presidente cinese Xi Jinping, in se splet da vertura tra una conferenza da parte l'intelligenza artificiale a Shanghai. Concret pretende Xi una combinazione da legge, sorveglianza e sistemi da preavvertimento per impedire che detti mal diever della tecnologia. In medem moment pretende el in access più avert. Del sviluppo dell'intelligenza artificiale la Cina in concorrenza con concerns americans. In un'esperienza della guerra nel prossimo Oriente, il Kuwait ha da greves donzi dell'infrastruttura critica delle ultime attacche iranese. Tenor le autorità locali a implire le opere elettriche, scuola in opere da desalare vignite stoneggiate. In conseguenza, la regenza appella la popolazione a ridursi il consumo di forza elettrica finché le lavorste reperture siano terminate. L'Iran ha confermato le attacche in Kuwait, tentando a elmo attaccare basi militari del Stati Uniti. Ed anche in novità del Balapè, Luana Bühler torna una voce in Svizzera. Ella è mide da Tottenham per le donne del FC Turic. La difensura da 30 anni ha sottoscritto un contratto di 2 anni, che ha cominciato il club. Bühler ha già giocato dal 2017 fino al 2012 per Turic. Per la squadra nazionale ha finora assolvito pass 60 partite.
2: La meteo.
1: Con la sera si forma nuvole più spesse e comincia a piovere per parte di ferm Surizis. La temperatura massima è tra 22 gradi in legno di notte e 27 gradi in la regione da Quera. Da maun dati una masciata da soleglia da nivels localmente poi er venir bletsch, a Quera dati da maun intorn 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino tra la Quera site e Paneduz dati colonnes, quale prevede a me mia bler traffic. Jeder Quintar kund redund 20 Minuten der Plitem der Viadi. Kolonne sat hier in celle Direktion dran der Roten Brunnen e la Pundri Hanau. Jeder Quintar la kund redund 15 Minuten der Plitem der Viadi.
2: Quai entstaat es las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Und sempre verts. Scovrides e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nua che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: In Grischum nu detto che in giun mengel da dove da fuons per vida l'ora süte dels ultims mais, dice il Chantum, un po' oltre sei a quetta l'ova da Funtema.
2: Es gibt tiefgründige Quellen und oberflächliche Quellen. Und vor allem die, die natürlich nur auf Oberflächenquellen zugreifen können, die sind relativ schnell und kurzfristig von Trockenheit betroffen.
1: Schaut ist die Situation der Dove, Teles von Themes Grischumes und ins del Chef de la Partizium Ova del Chantum. Und apropos Pocha Plövdja, Kuira schkommanda Föse artificiell sind wie als Prümse Wurst, per eviter Incendis de Gut. Eque va per Theater in nostra Emission. Il Chef in Cesa Planta Sameden è attualmente il giovane Nöbel del Disdocevel Centinier De Salis.
3: Es il giovane signor Vincenz De Salis. Es l'ultimo Salis giudere in questa Cesa, ens c'è il Planta Sem Surpiglio.
1: La Cesa Planta e il giovane Vincenz De Salis stiamo attualmente entro il centro della produzione del teatro Vent del Sud. De Cecil Turcia Strata e Cerola c'è la Cada Fö, giovalo, udins in la seconda parte dell'emission. E tennis, Dominik Stricker e Scrudor del turnier del ATP a Gstaad. Mio nome è Tobias Faller, già vuoi un interessante magazzino della Cinci in nostra compagnia. La poca pluvia delle ultime evenes ha in avanti influenza sul prevel degli incendi de God in Grischum. La capitella Grischum ha ora pigliato le prossime misure. Lurs Müller con le novità.
4: In la città di Quera va l'inscomon generale da far fieus artificiali per via della sicura attuale, come scrive la città. Il scomon valia ad interim, in vista la festa del prim d'avust. Per l'antira val del Rhein da Quera, scuera in altre sparse del Grischun, val vinavanti in scomon absolut da far fieu. Actualmente in 10 Chantun scuera il principati da Liechtenstein ordina in scomon da far fieu absolut.
1: Nus guardens a Londra, la politica britannica resta turbulenta, al più nuovo sviluppo d'occhio ossa dalla parte sinistra del spectrum politico.
4: In la Grande Britannia, la partita Labour elegì Andy Burnham Schonoff, chef della partita, e il devente con cui Ernoff, primo ministro della Grande Britannia. Burnham succede a chi ostama, che ha demissionato il cercle dur, sventre che la persa il sostegno per la partita socialdemocratica. Andy Burnham ha giungato 6 anni ed è finito presidente della città di Manchester. L'autor l'indigido al rec Charles III nominare el Schonoff primo ministro, sino quai dual formare una nuova regenza. Burnham è già il 7° primo ministro Eifer da 10 anni. Nella Grande Britannia è nata un'offanza giovanile sotto di Jones Beach per comprare bevande energetiche. Il comando vale a partire dall'8 avril per bevande che contengono più di 150 mg caffeine per litro. Bevrondas energetiques possien trant auter ciagionar corpulenza, angusces e problems de dormir, a argumentar la regenza Londra. Il scomond navala bic per tè e caffè, scuer bic per bevrondas scundamain caffin sco, per exempel Coca-Cola e Pepsi. In Svizzera in lubides bevrondas energetiques che contengen maximalmente 160 mg caffin per mezz liter.
1: Nus nins del Sport, Tennis, al Swiss Open a Gstaad entra in la fase finale. Questa volta senza partecipazione svizzera.
4: Per Dominik Stricker è il Swiss Open a Gstaad a fin zu entra lo chavel final. Il Bernays ha pers contro il Kazak Alexander Shevchenko in 2 sets con 6-7 e 2-6. La partita è venuta interrotta ieri sera per via da Plievgia. Con Dominik Stricker è l'ultimo svizzer cruda o a Gstaad. Luana Bühler torna in avos in Svizzera e la mide da Tottenham Hotspur delle Dunnes del FC Turic. La difensura da 30 anni è sottoscritta in contratto di 2 anni che ha comunicato il club. Bühler ha già giocato dal 2017 fino al 2012 per Turic. Per la squadra nazionale ha ella absolvito passe 60 partite.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: La poca pluvia e la temperatura cioda da questa stadt può essere un problema l'inverno per le Funtema.
2: Sobald der Boden gefroren ist, ab November, überkommt die Quelle kein Wasser mehr. Das ist gebunden in Form von Schnee. Und erst wenn die Schneeschmelze wieder kommt, steigt die Quellschüttung langsam wieder an.
1: Scuccia allora sutta aktuella per tutto il provvedimento da Dova Livieren ans Quinta Yves Quirin. Elle ist responsabel per las fontemas del Chantum, giusto sco prossim. E più tard, Daniel Badraun de Sameden ha scritto un theater sur de Vels Plans Architectonics per la Chiesa Planta Sameden.
5: Der Pietro Solari, ci staiva in Leida com e ci ha fabbricato Fitzger Villas mit der Leida da Como e in Vuclina.
1: C'è ci sias plans per la Chiesa Planta im de Cefir Cultus de Theater. Ci vegn muso aktuell menschlo und in sin per minuts. Uasa guardens welt scuches la situazion sul las vias e scuche che va in avent colora della findevna.
0: La meteo.
4: Con der Seires formen Nivels pli spess, lo kam ein paar Jahre in ihr Blätsch, per parte esi da quintar con ferme Sorezis. Da Maun dat in Mascheide de Soleglia da Nivels, con sunt il Sventer mesi poi da Rorezis ed Uradis, a quere dat da Maun angenturn 25 Graz.
0: Vias e Traffic.
4: Sin la strada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonne strander quere site Paneduz quai per via da Memia Blair traffic. Iede quintar con redonti na mesura da pli tempta viadi. Colonne dati era in cella direzione trant Rottenbrunnen e la Pundri Hanau. Iede quintar con redont 15 minuti da pli tempta viadi.
1: L'ora de stet con temperatura chioda, qual era las ultimas evnes standard in Svizzera ed in Grischum. C'è ci des flot, che so vacanzas, non es usche flot, che so per esempio in a Pauraria o es ad Alp. L'ora süte no saia finios un giun problem, talova de fuons, ma talas fontemas es la situazium un po' più sensibla. Der quelles podes la pochova de questa stet nir un problem durant l'ivern. Per c'è precis, udins de la Prisca Bondi.
6: Yves Quirin persecuteix schon depi radon vegnons la situazione dell'aua el Grischaun. El hat die Uffizi per natura d'ambient el responsabel per l'aua. E durant tot quels ons, sei au mai staue schischec?
2: Nein, eben so in dem Extrema sind wir noch nie gsi.
6: Molenen tschäuver ne wende l'anciata. Fontaunas ne aua sot terana. Usche vegn el provvediment d'aua pel qual las vischnaunkes en responsables garantius el Grischaun. Certes vischnaunkes an in mix, autres an mo aua de Fontaunas. Qua declara Yves Quirin su andonte mein.
2: Ja, das hängt von der Topografie oder Geografie ab. Sie brauchen ein Tal, wo während der letzten Eiszeit ausgekoppelt worden ist vom Gletscher und nachher wieder mit Kies aufgefüllt worden ist. Und das, so haben wir eine grosse Badwanne, die mit Wasser gefüllt ist. Wenn Sie diese Voraussetzungen nicht haben und am Hang wohnen oder ein Dorf haben, dann haben Sie halt keinen Grundwasserträger.
6: Und so ein Schnaunkes als Outs nicht im Plaunkes, anzuwenden, bitte Akzess an der Sotterana, an der Nusche, wie sie das Weihes in Fontaunas. Als die Reste, wie noch eine Schischech, so wissen sie sich nicht im Problem. Denn dann depende, welche Fontaunas die Stadt an Disposition.
2: Es gibt tiefgründige Quellen und oberflächliche Quellen. Und vor allem die natürlich nur auf Oberflächenquellen zugreifen können, die sind relativ schnell und kurzfristig von Trockenheit betroffen.
6: Am Kurs täte den Ton nicht in einem ganzen Dauer. Al Kanton wird in einem aktiven Stab der Schittieren. Letzt wird in einem Dauswinter durch das Verschnaunkes, und auch in uns stoppen nicht in einem Verschnaunke, prender Masieres per Sprenja Aue. Yves Quirin hat den Ton ein bisschen zurückstoßen dabei. Und in einem Ganzen sind in einem Pier der Quinta fin Fevre.
2: Sobald der Boden gefroren ist, ab November, überkommt die Quelle kein Wasser mehr. Das ist gebunden in Form von Schnee und erst wenn die Schneeschmelze wieder kommt, steigt die Quellschüttung langsam wieder an. Darum sind touristische Gemeinden die Wasserversorgung ausgelegt auf den Wasserbedarf, der dann in der Hochsaison stattfindet, Februar, und Schüttungsmanko dort.
6: Wurde die aktuellement porten las Fontaunas de ple aua che fin fevre, a konzon en verschnankes touristikes wen du vrau ple pau kaua che lu. Aber, si resto stocken wieder in Oktober, November, wiene von schich, lu san qualas Fontaunas bide san plani. Es en fin fevre de jom proxim, se vessi vini strech. Fa quei quitaus?
2: Ja, wenn wir einfach die Niederschläge nicht mehr überkommen. Oder? Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen in einer anderen Situation als 2003. 2003 sind wir im Sommer gestartet mit gefüllten Reservoirs. Und das haben wir jetzt nicht. Und wenn wir jetzt einen Sommer überkommen wie 2003, dann kommen wir auf ein viel tieferes Niveau runter.
6: Grad je tonda umelia dus, erestels fitchblets. Nus regurdein vid les boves tia dau consonen sur selva, tia veven denter auter schlans nie ruon eca junau grons dons. Vud di, pal moment, stuen zombie facuitaus. Per si resta vinavon scec se vessi veni precar per vashnaunkas tian visadas vaja sen fontaunas. Alu per to che bidiamo al provvedimento d'aua, ma ben è l'agricoltura, als uauts, ad usce vinavon. Usche che bidiamo if quirin spera, che la plevia gronda vin baut nitacht.
1: La Prisca Bundi su della situazione da dova i les fontemes grisumes. E ora siamo qui per teatro per noi. Sa meden in questa planta vi muso attualmente una produzione. Scomincia steht als ultimi quattro anni al teatro attuale o nome Vent del Sud. Al terzo giorno venti il desdoce evel centinera sa meden. Da c'è il teatro a strata precis ed in questa atmosfera c'è il vengiovo. An quinta l'anna caprez e le posti da guardare al teatro per noi.
7: Il palc, un dels numerus sulers la cisa planta a Sameden, una buma sa sentinia da persumas il public. Il tötsch, ad una d'arcio in ramo da musica d'Orgelin de Mem, da Bigna Guller, la studenta, ci sta o schna il center durant concerts.
8: Hai, qual era proprio speciale al prim? Ma è nasce costi vi imprendere da vera in un'altra or di un'altra vista, e allora era sul lustig.
7: Scritto il teccio a Daniel Badraun, a mem de plans historics che sociato in cesa planta. Plans d'un architetto, c'è l'autor Samedrin.
5: Era un Pietro Solari, ci stava in lei da com, e ci ha fabbricato Fitzgerald Villas, mit lei da Como e in Vuclina.
7: Adesso trovò bisogno di tempo di ricerca per saper sviluppare la storia. Finalmente si risultò un touch con tre figure principali. La fancella della famiglia De Salis, Neisa, giovò dalla samedrina Sara Francesca Hermann. Ella ci sgevigò per una rinnovazione della cesa planta e impostò una nuova cesa.
9: L'organizzazione di una cesa è l'orma. Da una cesa, è una grande cesa con una ventilazione di prima classe. Da spera, stessa essere le ciaminiere, uscì sotto controllo le provisioni e la mutazione di invece.
7: La rola del figlio, il più vecchio dels De Salis, tornò dall'Istituto de Marschlinz e sorpigliò il giovane de 14 anni, Joni Berg de Zuz.
3: È un il giovane signor Vincenzo De Salis. È l'ultimo Salis che in questa chiesa, che ha il plano di sorpiglio. E è veramente un giovanotto che vuole un po' invadere il mondo.
7: E finalmente, appunto, l'architetto rinomino Pietro Solari, giovò da Lorenzo Polin de Sameden.
10: Che non è da supportare, è una tortura per me. E se non ci vuole disegnare, ci sto schizzare facendo, ci fa plans e fabbrica. E vuoi disporre con la clientela da loro, da Brüssel, ecco, è quello stortas.
11: E se il patrone della chiesa ci cerna la porta del prega, eh?
9: E la patrona?
11: Decide il resto, però c'è, c'è l'impressione di avere la controllo.
7: Il touch vent del sud, vendo sguardi in avos in un sameden veil da vent passa 250 anni. E l'istorgia combinata con fatti storici ed elementi fictivs ven quinteda in un mötfic moderne e divertente e so da striccia il temper col vstiari da quella volta c'è il strais actuar sporten. E con cent. La regia del Tötsch omnò Ricca Lester, la mamma del giovane attore Joni Berg. Sia frère Simo è responsabile per l'illuminazione ed il suo titolo sintudasch durante le rappresentazioni. As potesse dimenadir un affare da famiglia.
3: Hai, qui fa tutto naturalmente più semplice. Ma non poteva essere da più e io proverò roba. E discorre allora come mamma accesa su tutto questo. Puis de quest quei gier più semplice che c'è scucca il Gesotter.
7: Una delle più grandi sfide sei a sto, o c'è la regissura, da der vita alle storie su in tribuna che Daniel Badrau non ha scritto. Poi ci sei a gratta giù. L'autore è si mince che sto satisfatto del prodotto finale.

Che costo dell'informazione delle 5 di questo venerdì 17 luglio, responsabile per il contenuto Yvonne Simon, Lourdes Müller, ho messo insieme e presentato le novità, è su Maltobia Faler, ed è già vicino a 21 Pacifica, Saira Sencia, e più tardi un Pacifico commenzamento della fin d'evna.

Musica francesa, Stiletto alias Lor Gonnet da Lyon. Désolé, pas désolé, musica nuova da quest'anno in venerdì sera col programma Romensch. Nus nist al tennis, Dominik Stricker es crudor del turnier de Gstaad. Al Bernays o Persoz contra el Russ, respektiv Kazakh Alexander Shevchenko, in 2 sets con 6-7 e 2-6. Al Jöf ist sto previs per ir Jöf Jassaira. Mausto wie allora nicht spustò sün Orts per wieder temporels al Commencement del Swiss Open gestart in Lündersdi. Wawel Bernays de Venture 3-1 sich guadagnò contra el Spagnol Jaume Munar. Con Dominik Stricker, or del Turnier del ATP a Gstaad, non è sosse più in Svizzera in la concorrenza. Jérôme Kim, der crudo ore, erze a mesdì contro il grec Stefanos Tsitsipas. Quello in 3 sets con 4-6, 7-6 e 6-7. Quel giù era niente ruot, in marcoldì entro il terzo set, ter 5-5 pari, quartanzas 9 per vidla sciurdum. Aveva in post minuti ho cominciato a gestare già al prossimo gioco. Al momento giovane al francese Arthur Randerknecht contro il greco Stefanos Tsitsipas. Al finale del turnier, quale è in domenica?

0: Con le zone rumänche Pacific vs. 6, nous essens de las novités del sport.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxensport.
0: Al campionato mondiale de balapè in America del Nord, sums il programma enche precis duas gius. De men voque a Miami in Florida per Bruins, la Francia giova contra els inglais. Al gio comienza a lasare al sünde stem Schweizer. Ed in domenica il final, trenta als Argentins e la Spagna, quel gio comienza a snof a New Jersey. Tennis al final dell'ATP resten o qual resta almeno fin l'anciven a Turin. Colom l'ATP e la Federazione de Tennis Italiana comunicò oz. Al turnier alla fin dell'anno giovan ad un als 8 melders giovedes al mondo incontro l'otter. Quel turnier es da spel 2021 a Turin. Ed è una novità dal fir la luota. Al Bernais Adrian Walter oggi dit giù sia partecipazione alla festa della luota del Righi da questa fin d'evna. Sulla la ragione non ho fatto ingiunas indicazioni. Adrian Walter ha guadagnato quest'anno già la luota del Emmental e quella del Schwarze. Al Bernais ha comunicato sia desist della luota del Righi oz e la reit su Instagram. A 20 mai va valutata da 25 anni interrotta la luota dell'Oberland, che sta per via del Mil Lazarens. Sul righi era Walter arrivò a 22 anni nel finale, in cui aveva perso contro il suo collega della squadra Fabian Staudenmann. Alla luota del righi, dopo quest'anno al prim als duels, Mark Lustenberger del Luzerna contro Michael Moser del Emmental, Lukas Bissig del Centumuri contro Marius Frank del Solothurn, Samuel Schwitzer del Luzerna contro Fabian Staudenmann del Centumberna, Michael Querder del Centum Schwyz contro Nick Alpiger dell'Argovia, Marcel Bieri de Zug contro Mathieu Burger del Seeland, Joel Strebel dell'Argovia contro Silvan Apper de Schwyz, El Bernays Michael Ledermann contro Sinisha Lüscher de Luzerna.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTR.

0: Il di der RTL.
1: Oz concors in mon, buonasera. A Surcuolm, in a fracziun de la Vischnanca sur Saisa Mundaun, cresce l'opposizion en contra il projekt per una surbaghegiada a Miezelvich. Als Inizianz han lanciau una iniziativa comunale per mantenere il maletg del Vich historic, ein nom en una comunicazione. Perché l'iniziativa riuscì, trovi cienavent sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi meins per assistenza. La fin duast de zi de la radunanza comunale, scia la planizzazione locale doi venie datada, a scia che la surbagliada sa venie realizzata. El mercau de Quera vale na vende d'immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetes, candeiles romanes, petardes e vulcans. El scamon vale ad interim. E investe alla fiesta di un primo duost, tocca che vien puspeira traiz, scrive il Marcau. El Grigion vale in scamon absolut de fa fiug per le regions el nord-west e le valades del sud. Per via della città attuale, hanno vende dots e els cantons Basilea Tiara, son Gai e Glaruna ordinau scamons absoluts de fa fiug. En tot valen nos en 10 cantons del Principati de Liechtenstein in tal Schamon. Ton de mai, tocca la proxima ga.
2: Al programma della Saira, quarti a la sesta, nous voco in questa mezz'ora palova, più precis per l'influenza dell'ora da steiz sul livello dell'ova da fuons in Grigium. Nous vens voler savare del specialista del Chantum, scuccia l'ora sutta influenza al spievel dell'ova da fuons e da vende cura che l'ova potesse nir sciarsa. Si es rispostes udins giusti in per minuts, mia nom Tobia Faler, già vi un'interessante e pacifica mezz'ora su questo canale.
0: RTL Unic. Simpatico.

Pacific, empala fin devna cul Chanel Rumänc. Ad un venderdì saira docketer nus alla mezza normalmenc l'emission de musica instrumentale con touch predilets de d'una società de musica in Grischum. Ma na durant la posa de stet, pala peia docketot un'ora con una selezione de musica instrumentale c'è nostra redazione de musica un miss ensemble per vos. Quella venda vende la sese mezz in queste ondas per tots c'è un gust de musica instrumentale. Vostro gleis il programma della saira sul Chanel Rumänc. In venerdì sarà il 17 luglio, Edi Plemet a Dia Parozz, mio nome Tobia Faler, e se vi giocate in avventura pacifica sarà da stet, un buon commencement della fin d'evna. E sta bene.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha dumengia, tranter las indesch e las dudesch. Vus podais far il nos program de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts, de mia famiglia.
1: Ein il nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala o scrivai il vos giavisch con il formular sin rtl.ch. Il concert sin giavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la tascina.

Mi nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, ad oggi vi è il buon divertimento con RTR.

La saira der RTL. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor der Musica, Dominik Pohle.

0: Inter RTL.
1: Oz concours in mon, buonasera. A Surcuolm, in una fraktion della Vischnanke sur Seissa Mundaun, cresce l'opposizione in contro il progetto per una surbegediada a Miezelvich. Als Inizianz han lanciau ina iniziativa comunala per mantenere il maletg del Vich historic, ein um en ina comunicazion. Perché l'iniziativa riusesci, trovi cien avent sottoscriptions. Il projekt de din investur de Quera cun 60 habitaziuns procura già da pi meins per assistenza. La fin duast de zi de la radunanza comunala, scia la planizzazione locale due venie datada, a scia che la surbagliada sa venie realizzata. El mercau de Quera vale na vende d'immediat in scamon general de fa fiux artificials. Quel vale per tot el material pirotecnic. Per exempel raquetas, candeiles romanas, petardes a vulcans. El scamon vale ad interim. E investa alla fiesta di un primo duost, tocken che vien pus per retrats, scrive il Marcau. El Grigion vale in scamon absolut de fa fiug per les regions el nord-west a les valades del sit. Per vaia de la scicira actuala, anna vende dots e els cantuns Basilea Tiara, son gai a Glaruna ordinau scamons absoluts de fa fiug. En tot valen os en 10 cantons del Principati de Liechtenstein in tal Scamon. Ton de mai, toca la proxima ga.
0: La saira der RTL.
2: Os cobrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scetta il Zuns, diventa un gros hits. Ed è l'ora per la Perpet Madat. RTL. Perché la musica è da casa.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Per Vos.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

per truzz e pigiognes, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, come bialas flores, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemones,

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è o vegn, in gio c'è o giarà, cim sa da dir. Schel sun stat, schel sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

Denunder. De Gian Fontana. Denunder ha priu la canzun, ca tutta notg en mera sunau. Al maig, che sgargoglia mintia cantun, ne han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms cun fracas e ramur? Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevodur. Na, bo uccials, boau an i vent, la pinci canzun a sti, la vantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva wie nan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.